0: Ma poverino, una vita che vanno lì.
1: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
0: Certo, che è vicino.
1: È il tuo.
2: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
3: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: mattino.
1: È mattina presto, ma noi siamo già presenti a tenervi compagnia. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove il buongiorno si vede dal sorriso. Si

0: Leggiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: E alla mattina quan le venzi, pizza la combricola tutte, resta da via il guli guli guli guffa il tacchino.
2: Ciao Sergio, sei un personaggio eccezionale ma in versione veneta insuperabile. Ciao Paolo da Bergamo e grazie della serenità che date alla giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Ragazzi, fate i bravi, se no vengo lì e vi faccio tetè sul culetto. Saluti. Di nuovo Sara da San Mauro Torinese. Buongiorno.
2: Premesso che il buongiorno si vede dal mattino, buongiorno un bel belino.

0: grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Buongiorno da Didi.
2: Come diceva il grande Jerry Calà, io non sono bello, piaccio. Ciao Combriccola.
3: La Combriccola.
4: La Combriccola.
3: La Combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Help me! Sono pigro e ingrasso. Aiuto, dottor Pautasso!
2: Egli al caffè, barba e bide, presto che parte il tram.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: chiamerò.
1: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
2: Sì, allora, il caffè l'avete preparato, io mi sto preparando 4 biscottini petit con un po' di Nutella e arrivo a pucciarlo dentro il vostro caffè.
3: E la combrico qua, e la combrico là, e la combrico con la qua. Con la Doria Ani, Sergio Sironi e Pat Romano ci faranno divertir.
4: Tra poco sugli scombricolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.
5: Gli scombricolati del mattino.
6: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
5: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno Radio Number One, Scombriccola. Il momento difficile è quando vado al bancomat e infilo dentro la tesserina e guardo il saldo del mio conto. Il bancomat si rifiuta di farmelo vedere, poi mi sputa fuori pure la tesserina del bancomat. Miserabile, vai a lavorare, vai a là. Ciao a tutti, un bacione, Flavio da Berzo.
2: Buongiorno Scombricola, ora che anche la mia ex moglie, la mia moglie attuale, continuava a dirmi amore, dai amore, amore, dai amore. Hai mi guito, ora che amore, tanta gente e amore.
3: È un mondo difficile, quando devi incontrare quelle persone lì che non sopporti, che quando le vedi devi per forza dire ciao, è da tanto che volevo vederti, come stai, tutto bene?
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Questo messaggio non è generato dall'intelligenza artificiale, bensì dalla deficienza reale. A mia parziale discolpa vi dico, provate voi ad ascoltare e a seguire per 20 anni Sergio Sirone. Poi ne riparliamo. Baci baci!

0: ciuiciua, cu nitre Maria și su Radio Number One. Buongiorno!
1: Buongiorno, combricola! Sapete qual è l'animale che non si fa mai gli affari suoi? È l'impiccione! Ciao Federico!
2: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Perché la persona devono farsi venire il mal di coyotes per il calcio? Se perde, perde, se vince, vince, finita da lì, dai. Un giorno come un altro. Mick da Sondrio, buona giornata. Ciao.
2: Piovi, mi è sembrato di vedere un ranger.
3: Ma no, Bubu, è solo una tua impressione.
4: Scombricolati, pensione? Sì, fra 2 mesi, pensione Antonella Rimini, ottimi prezzi. Ciao.
5: Gli Scombricolati del mattino.

0: arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: La banca del patromano è differente. Lei d'estate la rata del mutuo non glielo preleva. Pat, stamattina te lo meriti. Ma va. Buona giornata, ragazzacci.
2: Ah, ragazzi, come sto bene. Anche oggi mi sono fatto la mia dose quotidiana di combriccola. Che bella sensazione.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Certo che iniziare la giornata con un sorriso, per l'amor di Dio, siete troppo forti voi tre, va.
2: Buongiorno pazzi,

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: I'll just think about you. I'll just think about you. I did think about you.
2: I did think about you.
3: Buongiorno scombricolati.
4: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombricolati del mattino.
5: Gli scombricolati del mattino.

0: One, sono le 6, buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
0: Tra poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli scombriccolati del mattino.

0: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio, e tu senza dir niente m'hai ciulato la pepiaggio.

0: Giomborno scombriccolati, Giomborno a tutti, un abbraccio e un saluto da Stefano della Valtellina. E adesso sveglio i miei due ragazzi, li scombricolo anche loro, si scombricolano tutte le mattine con me. Vi salutano anche Thomas e Matteo, ciao scombri.
1: Buongiorno combricola, quanto è lungo il fiume più lungo d'Italia? Un po', ciao Federico.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
2: Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano Uncino. Ciao Simone Cambiararo, ciao Scombricoli!
3: Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire?

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma tanta, tanta, tanta, tanta noia. Meno male che c'è la combricola. Shut up, Max.
2: Buongiorno scambricolati dal bembe, stamattina vi canterò un medley. Quando è che io cacca?

0: il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Si trasforma in un raggio missile con circuiti di 1000 valvole, tra le stelle brilla e va. Buona giornata, pazzi.
2: La canzone del fabbro. Strenza il coltenai e con le pinze picca col martel, busa col trapen, che il veniera fo più bel. Ciao, bacione, Omar D'Averzo.
3: Buongiorno scombricolati. Oramai io tutte le mattine le buche le chiamo per nome.
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola
5: di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno mondo, sveglia!
2: Buongiorno Combricola, sapete qual è la cantante che lavora come manovale? È Sabrina Carpenter, ciao Federico!
3: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco!
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Buonasera Luchino.
3: Sì,

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi, ecco.

0: maggio con gli scombriccolati.
1: Scombricolati del mattino di Radio Number One, tutti i giorni, lunedì, venerdì, tra le 7 e le 10. Siamo noi, Sergio Sironi, patromano Manuela Doriani. E tra l'altro, questo lunedì è anche portatore di buone notizie, diciamo, sì. Non solo di lamentele. Lunedì. Allora, noi siamo Radio Number One, è media partner di un sacco di eventi musicali.
2: Molto
1: bene. In giro per tutta l'estate. Questo che cosa significa? Significa che abbiamo un sacco di biglietti per un sacco di concerti molto belli da regalare ai nostri ascoltatori. Detto questo, non vi spoilerò l'orario esatto, però vi consiglio di rimanere all'ascolto da qui all'eternità, nel senso non solo della combriccola ma anche degli altri programmi, perché abbiamo dei regali da farvi. Noi nello specifico lo faremo tra poco. È vero Patrizio?
3: È vero! Volevo vedere se eri pronto, Patrizio! Ti vedevo distratto, non ti distrarre, Patrizio, che c'è il focus tra poco!

0: quanto è carino, mamma mia, quanto sono carine le sue canzoni. Fulminacci con Maledetto Me su Radio Number One. Spazio all'informazione, come sempre, c'è il focus di Patromano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, parliamo di furto di vini in pieno giorno a Milano per un valore di 280.000 euro, poche bottiglie ma molto pregiate di Romanè Conti, o Conti che dir si voglia, prelevate al ristorante Affinatore di Milano, rinomato soprattutto per la sua carta dei vini e multipremiato. Sulla pagina Instagram del locale è stato caricato il video del furto, in cui si vedono due uomini vestiti da operai, con casco in testa e giubbetto catarinfrangente, aprire due varchi nel vetro antisfondamento da cui prelevano le pregiate bottiglie. Abbigliamento questo, tra l'altro, adatto per passare inosservati, visto che davanti al locale, in via Piero

0: della Francesca, c'erano appunto dei lavori in corso. Hanno preso diverse bottiglie di Romanée Conti, una tenuta tra l'altro in Borgogna famosissima, che detiene anche il record del prezzo di una bottiglia del 1945 venduta all'asta a New York a $812,500, e poi mettono queste bottiglie pregiate all'interno di un borsone degli attrezzi prima di dileguarsi. Ed ora anche un pizzico di gossip. La natura intima del rapporto tra Elodie e Francesca Nureddini non è una novità, questo lo sappiamo, è ormai da alcuni mesi che la cantante e la ballerina, insomma, non si fanno problemi a mostrarsi in pubblico, a mostrare in pubblico la propria complicità con baci scambiati in discoteca, a Ibiza oppure durante i party in spiaggia. Le due hanno anche condiviso varie esperienze memorabili, una vacanza in Giappone all'insegna del divertimento, dell'immersione nella cultura locale. L'ultima storia pubblicata da Elodie e ricondivisa anche da Francesca con la K rappresenta un ulteriore conferma proprio della solidità del loro rapporto, ovvero un risveglio insieme a letto in una domenica di relax, beate loro. Uno scatto intimo che fa seguito a un'altra storia di qualche giorno fa che ha creato qualche indizio in più, ovvero la visita a Villa Adelaide sul lago di Alserio in provincia di Como, nota location per matrimoni, attenzione, matrimoni ed eventi esclusivi. E dunque, dopo questa storia, la domanda sorge spontanea: nozze in vista per Elodie e Francesca? È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Infatti bel 16 anni da quando è uscita questa canzone del 2010, ammazzalo. Stay the Night, James Blunt, riascoltato su Radio Number One alle 8:35. Parliamo di buon gusto.
1: Arriva lui, il grande Alfio, buongiorno.
2: In questo piacevole mattino lunediero mi affianco a voi nel considerare cosa sia off e on nel quanto riguarda, non mi ricordo,
1: il decoro, di decoro nell'abbigliamento, sì,
2: on e off, in e out,
0: in
2: vabbè,
0: out,
2: vabbè,
0: in out,
2: ero sì. Rimasto fermo al contatore. Vabbè, noi abbiamo una serie di articoli che vi faranno stare meglio, per esempio l'emotività di stare in mezzo alla gente in difficoltà. Noi abbiamo la camicia Relax Plus, è trattata con una sostanza che abbassa le preoccupazioni del 30%, alcuni effetti collaterali, dimentichi di pagare le bollette.
1: Vabbè, se ne frega, dai.
2: Fa caldo. Poi abbiamo i pantaloncini Serenità Active, impregnati di camomilla industriale, e però blocca anche il resto.
1: Ahia, e quello non, non è una bella cosa.
2: Vabbè, però sei tranquillo. Se te ne frega. Poi abbiamo le infradito Decision.
1: Oh, queste mi piacciono.
2: Sì, se tu esci e non sai da che parte andare del centro commerciale, sono loro che vanno. Non ti preoccupare, i piedi seguono, ma la mente rimane. Ma soprattutto abbiamo la cintura emergenza estate, una cosa fantastica, perché in caso di noia si arrotola. Non diventa una sdraio, ma ti sdraia di brutto.
0: Tra poco vi regaliamo due biglietti per un concerto meraviglioso. Restate su Number One. Sono tutti

0: mia.
1: Noemi, la sua canzone si chiama Bianca su Radio Number One. Ve l'avevamo detto, noi ve l'avevamo detto.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Ve l'abbiamo detto anche più di una volta che vi avremmo regalato musica e divertimento. Se sei velocissimo, Radio Number One ti regala due biglietti per il concerto di Arisa il 19 di giugno al Lazzaretto di Bergamo. Manda adesso un messaggio WhatsApp al 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda che Pat Romano vi farà e il nome ovviamente.
3: Eccomi qua, allora, il celebre brano La Notte di Arisa. Quale album dell'artista appartiene? Vediamo quattro opzioni: Se vedo te, Amami, Ero romantica, Foto mosse. 393-444-0444.
2: La combriccola di Radio Number One.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!
12: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
13: Ci sta.
12: Su una grande nave.
13: Ci sta.
12: A un prezzo piccolo.
13: Ci sta anche quello.
14: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
15: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
16: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
0: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
0: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: tempi, mamma mia, che ricordi, 1983, gli anni 80, c'erano anche loro, c'erano anche Righeira, con Memos alla Playa su Radio Number One, riascoltata come grande canzone, le grandi canzoni di Number One. Allora, stiamo giocando con questa manifestazione bellissima che si svolge a Bergamo, si chiama Lazzaretto, e il 19 di giugno c'è, abbiamo dei regali, due biglietti per il concerto di Arisa, c'è Arisa Live, che è molto molto brava, Arisa Live. Si è verificata tra l'altro una cosa che non si è mai verificata prima, cioè non ha indovinato nessuno,
1: a parte
0: lei,
1: Serena, ciao Serena.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Stavolta sei stata la più veloce, ma anche la più brava di tutti.
2: Esatto. Meno male.
0: No, non è stata la più veloce, è stata l'unica che hai indovinato.
1: Sì, ma è stata anche veloce comunque a fornire la risposta. Allora, ricordiamo la domanda: il celebre brano La notte di Arisa, quale album dell'artista appartiene? Abbiamo dato quattro opzioni: Se vedo te, Amami, Ero romantica e Fotomosse. A quale album, cara Serena?
2: Amami.
1: Amami, brava. Regalone, doppio regalone, giusto Manu?
0: Esatto, sono due biglietti per il concerto che farà Arisa appunto al Lazzaretto di Bergamo il 19 di giugno. Vai, divertiti, e se fai delle storie su Instagram ovviamente taggaci.
2: Grazie mille.
3: Ciao, buona giornata.
0: Che bello. Bello andare a vedere Arisa. Ho visto delle immagini di un concerto che ha fatto a Milano, che mi è sembrata veramente molto brava, un concerto molto intenso, tra l'altro lei molto brava anche sul palco. Sana invidia, ho della sana invidia, anch'io vorrei andare a vedere Arisa al Lazzaretto. Abbiamo, come vi ho detto, un sacco di biglietti da regalarvi, lo faremo anche nei prossimi giorni e anche negli altri programmi di Radio Number One.

0: con Cabana su Radio Number One nella combriccola. Ancora buongiorno, buon lunedì, dai dai con la grinta,
1: dai, dai con la grinta.
0: Patromano, Sergio Sironi, Emanuele Adriani, eccoci qua. Formaggio?
2: Andiamo formaggio. A Chicago.
0: Ha detto formaggio?
2: Ho detto formaggio, sì. Andiamo a Chicago perché la scrittrice di viaggi Jennifer Bullock ha trasformato una curiosità in una professione decisamente, direi, fuori dal comune. Mm-hmm. Dopo aver esplorato pratiche divinatorie, ha scoperto la tiromanzia. Che cos'è? È un antico metodo che utilizza il formaggio per interpretare il futuro. Il cliente sceglie 4 tipi di formaggio, ognuno con una funzione precisa. Allora, i primi 3 rappresentano passato, presente e futuro. Il 4 risponde invece a una domanda specifica posta proprio dalla persona, dal cliente in questo caso. E allora vi chiediamo, visto che parliamo di formaggi, credo che non abbiamo mai parlato all'interno anche della combriccola, ma difficilmente se ne parla nei media. Qual è il vostro formaggio preferito? Ovviamente magari i vegani saranno un po' messi da parte in questa domanda, però se voglio intervenire anche loro.
3: C'è un formaggio di mandorla molto buono.
2: Oppure ci sono anche formaggi che ovviamente non sono dei derivati da animali, ma possono anche hanno voce in capitolo anche i vegani, per carità. Quindi tutti, qual è il vostro formaggio
0: preferito? No, io stavo scegliendo i formaggi per farmi anch'io dire che cosa succederà. Avevo scelto gorgonzola, taleggio, cheddar.
2: Poi vado a vedere, attenzione, perché il cheddar è particolare. L'hai scelto come quarto il cheddar?
0: Terzo, ce ne sono 4, ne devo scegliere.
2: Sì, 4.
3: Non scegliere, allora, non scegliere il groviera, perché sennò ci sono i buchi nel passato, nel presente o nel futuro.
0: No.
2: Ma avete un formaggio particolare lì, le Canarie? Qualcosa che è particolare proprio?
0: Ce ne sono un sacco, mamma mia, è piena di formaggi le Canarie. Adesso non mi chiedere i nomi perché non me li ricordo, però è pieno, sì, anche molto buoni. E molto, molto forti, molto saporiti, diciamo. E vabbè, no, come il quarto, invece sceglievo quello con i pallini, quello magro con i pallini. Te lo
3: io. Sparato.
0: Sparato?
2: Perché con i pallini.
3: Ma com'è quello con i pallini, scusami? Tipo lo yoka?
0: Che c'ha lo yoka, sono pallini. Cos'è che sono quegli affari
2: fiocchi.
0: Lì?
2: Sì, fiocchi.
0: I fiocchi, bravo, quello con i fiocchi.
2: Con i fiocchi.
0: Esattamente. E vabbè, e poi ci dici che cosa significa.
2: Va bene,
0: riesci a dircelo quello?
2: Vado in internet e cerco qualche soluzione, va bene.
3: Una soluzione?
2: Io non sono un esperto di tiromanzia. Però
3: prevedo un patto romano che avrà una soluzione.
4: La combriccola quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: number one, manca un minuto alle 9.
1: Radio number one notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisirin. Dopo tanti annunci e passi indietro, nella notte italiana è arrivato il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo in Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Non si esclude una partecipazione in presenza o da remota dello stesso Trump. Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, mediatore, ha precisato che l'accordo prevede un cessate il fuoco su tutti i fronti della guerra, incluso il Libano, ma il governo israeliano annuncia che non si ritirerà e continuerà a prendere di mira gli Hezbollah. Tra Russia e Ucraina si intensifica però ancora il fuoco incrociato. Vi sarebbero almeno 9 morti per attacchi russi a Kharkiv e Kiev, dove un incendio ha inoltre danneggiato la cattedrale ortodossa della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e almeno 3 morti per un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a sud di Mosca. Il conflitto sarà al centro oggi del confronto tra i 27 ministri degli esteri europei a Lussemburgo. Sul tavolo il sostegno a Kiev e il 21esimo pacchetto di sanzioni preparato dalla Commissione contro la Russia. Non è stato ancora ritrovato il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote 17enne reo confesso che, secondo gli inquirenti, avrebbe gettato il cadavere nel vicino canale Malguer, così come l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina. Della vicenda si occupa la procura di Pordenone, competente per la zona del Veneto orientale. Il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zie e nipote relativi al patrimonio di famiglia. Mondiali, entrata in scena imperiosa della Germania, che debutta travolgendo 7-1 Curaçao. L'Olanda va 2 volte in vantaggio col Giappone, ma viene ripresa. Le altre partite: Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. Oggi l'esordio di Spagna e Belgio. Ma esplode il caso di un arbitro della sala VAR, l'australiano Sean Evans, che, inquadrato all'inizio del match della Germania ieri a Houston, avrebbe esibito con la mano destra un gesto tipico dei suprematisti bianchi. La FIFA, interpellata da alcune testate, non ha espresso commenti, ma avrebbe promesso verifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Runway di Lady Gaga con Daichi dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada numero 2 su Radio Number 1 nella combriccola. Ogni giorno si impara qualcosa. Grazie, sì? Patrizio, per insegnarci sempre delle cose nuove.
1: La tiromanzia, abbiamo detto, questa arte divinatoria che riguarda i formaggi. Ragazzi, non si leggono solo i fondi di caffè, anche
0: no,
1: i formaggi.
0: Apri il frigo e chiedi al gorgonzola, Come andrà l'estate?
1: Qual è il tuo formaggio preferito? Allora, dai che te lo leggo subito, anzi lo faccio leggere a qualcuno che è qui vicino a me.
0: Allora, io avevo detto cheddar, gorgonzola e taleggio.
1: E taleggio. Quindi formaggio grasso. Beh, io prevedo opulenza quando si parla di cose grasse, perché insomma il taleggio è un formaggio bello strutturato. Però qui abbiamo un grande esperto di tiromanzia, un grande tiromante.
0: Wow!
1: Che tra l'altro abita vicino al Mac Seregno Herrera, ma non è lui.
2: No,
1: Buongiorno a tutti quanti.
2: Per me è un grande piacere.
1: Ma scusa,
2: qua,
1: ma è Edoardo De Filippo.
2: Ma sei zitto, per favore. Non dire queste cazzate. Dobbiamo pensare che il formaggio. E siamo a giugno, quindi dovevate fare la domanda un mese fa, perché il formaggio è a maggio.
1: Ma cosa sta dicendo? Dai.
2: Allora, tu vuoi sapere qualcosa su cheddar? C'è da risparmiare per tutta l'estate, perché altrimenti non puoi spendere il danaro. Il danaro è importante. Dimmi l'altro formaggio che vuoi.
1: Che sembra di essere a casa
2: taleggio.
1: Con Piello.
2: Il taleggio, è peggio col taleggio. Col taleggio è peggio ancora. Oh, un altro formaggio, quale?
1: Vediamo.
2: Qual era l'altro?
0: Il gorgonzola.
2: Devi lavare i piedi, perché
1: profumo intenso.
2: Insomma, però diciamo per gli amici all'ascolto in generale.
1: Sì, ma cosa sta dicendo?
2: Se per esempio tu scegli il caso marzo.
1: Quello sardo con i vermicelli dentro, buono.
2: Probabilmente sei un caso umano. Oppure se scegli un latte vaccino ti finisce tutto in vacca, lo sanno tutto quanto, lo dicono tutti gli esperti. Se voi scegliete la feta è perché la feta è desiderio di una vita bella. Ma se scegliete il pecorino
1: a me sembrava Edoardo De Filippo.
0: A me fa molto ridere.

0: Radio number one.
1: Anche tu sei come Eduardo De Filippo?
0: Stiamo parlando di tiromanzia, signori miei. Che cos'è la tiromanzia? Ma perché tiromanzia?
2: Perché deriva, credo, dal greco.
3: Tiros.
2: Tiros, con la Y però, però è stata italianizzata, quindi tiromanzia. Vabbè, adesso andremo anche a capire da dove deriva. Comunque, la divinazione del formaggio. Attraverso il formaggio, il tipo di formaggio, si può prevedere il futuro, ma anche quello che ti è successo. Uno può vedere il passato e pure il presente.
3: Però devono essere formaggi vecchi.
2: Stagionati.
0: Giusto. Sì. Senti, ma dopo che ti ha detto tutto quello che vuoi sapere, te lo puoi anche mangiare?
3: No.
0: O devi
3: devi rispettarlo.
0: C'è il mio oracolo, ti devo lasciare lì nel frigorifero, non ti posso magnare. No. Sentiamo.
4: Ciao ragazzuoli. Allora, il mio formaggio preferito è sicuramente il gorgonzola, che tra l'altro quando ero giovane odiavo, non mi piaceva l'odore, il sapore, invece è diventato il mio preferito. Ma non solo, come direbbe anche il buon Sironi, non può non essere il mio formaggio preferito, perché io mi chiamo Igor e quindi viva il gorgonzola Igor.
2: Sì, perché
3: questo è uno spot.
2: È una marca importante, sì, è uno spot.
0: Ah, non lo sapevo.
2: Sì, sì,
0: è
2: una marca importante di gorgonzola.
0: Ah, pensa un po'.
2: Tra l'altro, aggiungo, la tiromanzia legge proprio le venature, i disegni, queste muffette che ci sono nei formaggi erborinati, perché il gorgonzola fa parte degli erborinati.
0: Bravo,
2: e vengono interpretati per presagire in particolare la vita sentimentale e le fortune.
3: C'è la muffa, nei sentimenti c'è la muffa.
0: C'è la muffa. Oggi vado a riempirmi di formaggi canari e gli chiedo tutto quello che voglio sapere. Ho un sacco di domande.
2: Sei un'erborinata anche tu.
3: Non metterli vicino nel frigo, sennò parlano tra di loro, si mettono d'accordo.
0: Si mettono d'accordo, esattamente.
5: Scombriccoli, sono Auro.
2: Ciao Auro.
5: Tre formaggi adoro, ma quello più buono che amo di più è il pecorino sardo, stagionato 50 mesi.
0: Buono.
5: Ciao.
0: Mazzalo. Aggiornato 50 mesi, puzza come una bestia.
3: Sì, sì, arriva da solo. Formaggio Branzi sciolto nella polenta taragna. Mi viene la colina anche a quest'ora. Io poi anche vivrei di formaggi, quindi mi piacciono praticamente tutti, eccetto gli affumicati. Ma perché dici è così, Alex? Sono buoni anche gli affumicati.
0: Perché ci sono i formaggi affumicati.
3: Certo,
2: la provola affumicata.
0: Ah,
2: sì.
0: Bravo, giusto. Allora, foto di formaggio, attenzione. Foto di formaggio, il mio preferito
2: formaggio di Malga o Silter della Valle Camonica, se lo scrive Maria Rosa. Beh, questi qui dal peggio, ragazzi, sono favolosi.
3: Dal peggio al meglio in un attimo.
2: Ma cosa stai dicendo?
0: C'ha fame, Sironi c'ha fame. Mangerei anch'io la polenta col formaggio di Malga, nonostante siano le 9:10 del mattino, ma chi se ne frega se sei

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: È diventata mamma, Rose Villain, proprio in queste settimane. Sì, sì, sì, ha avuto una, mi pare una bimba. Sinceramente questo non me lo ricordo, però è diventata mamma, per cui grande gioia. L'abbiamo riascoltata con Io, me ed altri guai alle 9:15 su Radio Number One. Tiromanzia e formaggi.
2: Tiromanzia, sì. Allora, ho anche appurato il significato della parola, che deriva proprio dal greco tiros, che significa formaggio, e mantis, che significa divinazione. Ecco, da lì, divinazione dei formaggi.
3: Pensavo manzo, che è quel maligno della mucca.
1: Io non sapevo che tiros fosse il formaggio in greco, sono proprio ignorante come una capra canaria.
3: Io sapevo solo feta io.
2: Feta, vabbè, quello esatto, è buona la feta, è buona con l'insalatina, con vabbè.
1: Olè, sentiamo.
4: Ciao ragazzoli.
2: Ciao.
4: Allora.
2: Ciao.
4: Il mio formaggio preferito in assoluto è il primo sale, ma di Palermo, che non è il primo sale che c'è a Bergamo.
2: Ah.
4: Però se vogliamo essere più nello specifico, a me piacciono tutti i formaggi. Il medico mi ha detto no, non si può fare, però io ogni tanto faccio finta di non aver sentito. Infatti sono una topa, secondo me amo tutti i formaggi, dal gorgonzola al grana, e i miei cagnolini sono uguali, i miei chihuahua adorano il grana. Buona giornata, ciao.
2: Chihuahua che ricorda la mia sopra, stellina.
3: Sopra ci vuole il cioccolato, dillo.
1: È Mary da Bergamo.
2: No, tra l'altro il primo sale di Palermo, questa peculiarità, che è un pecorino siciliano a pasta fresca, sottoposto a una sola salatura dopo la cagliatura. Che non ho capito cosa ho detto, però insomma è quello.
1: Brava. C'è un nostro ascoltatore, ascoltatrice, non lo so, Fregiu, che dice Fontina dal Peggio, Val d'Aosta. Ah, che buona, che buona. Hai qualche notizia sulla Fontina dal Peggio?
2: No,
1: che differenza c'è tra la Fontina dal Peggio e quella normale?
2: Però attenzione, a Fontina ci sono anche i buchi. E quando ci sono i buchi, qualche buchino. E i buchi però rappresentano sempre qualcosa di... c'è un buco nella tua vita, anche un buco nello stomaco.
1: I buchini la dicono lunga sul tuo futuro, ragazzi. Certo. Non smettetela subito. Ma guarda, ma non volevo mica.
2: Il famoso bucos, greco antico, anche questo.
3: Sì, sì, sì.
1: Il famoso bucos.
3: Io dopo la voglio riascoltare, questa cosa che hai detto.
1: Clean Bandits, Just Clean, Rather Be.

0: Bandit insieme a Just Glenn Rather Be nella combriccola di Radio Number One con Manuela Doriani e due bruttissime persone che rispondono al nome di Sergio Sironi e Palato Romano. A tra poco
1: la combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Se hai uno smart speaker
4: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu,
4: sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. La musica che cerchi è qui.

0: donatore.
1: Ah beh sì, in 10 anni la statistica è davvero raddoppiata. Ad oggi il 60% delle famiglie italiane ha un condizionatore e lo usa, rispetto al 30% delle famiglie italiane del 2013. Attenzione però all'aumento delle tariffe elettriche e delle bollette, perché ragazzi, sì, allungandosi il periodo caldo, poi le bollette ti ammazzano.
0: Ma non è solo dovuta a quello, anche sì, ovviamente la crisi energetica legata alla guerra, che comunque dovrebbe avere una fine, si spera, dopo i vari annunci e proclami, ma comunque diciamo la ricaduta sarà più lunga, non è che si esaurisce nel breve periodo. E poi gli esperti mettono anche diciamo allerta sul fatto della salute, perché l'aria indoor, stando tutto il giorno con l'aria condizionata, non fa molto bene alla salute. Quindi allora bisogna scegliere se o morire in strada, capito, così annaspando perché ci sono 38 gradi, marciapiedi e l'asfalto ti affonda la scarpa, oppure stare in casa con l'aria condizionata così, capito, no? Modi cristoli del Brasile, e però forse ti viene il raffreddore.
1: Ragazzi, vabbè, è una partita durissima questa, la salute da una parte, il condizionamento dall'altra. Poi c'è anche quella cosa lì che ti dicono sempre le mamme, le nonne, mi raccomando, se fuori ci sono 30 gradi metti l'aria condizionata a 26-27, sì, ciao, ragazzi, te la metti a 21 e ti spari un ghiacciolo in fronte, esatto, e via così.
0: Però insomma questi sono i consigli, insomma, nel senso utilizziamo l'aria condizionata, ma facciamolo insomma con cautela, sia per motivi di salute che per chiaramente risparmiare. Allora rimanete con noi invece, perché tra poco andremo a giocare, quindi tenete come sempre il cellulare libero, va bene? Non fatevi chiamare neanche dall'amante. American Outdoors.

0: con il ripasso di definizioni di diritto privato, perché lui aveva lasciato la scuola, no? E quindi adesso ha 23 anni, dà l'esame di maturità, ha fatto questo video con il pappagallino giallo sulla spalla mentre ripassa. Devo dire, molto carini entrambi, quindi speriamo insomma che dai vada bene a lui come a tutti gli studenti.
1: A lui, a tutti cos'è il 18 la prima prova? Sì, 18.
0: Insomma, adesso di preciso non lo so, tra qualche giorno.
1: Giovedì.
0: Mi sembra preparato. Sì. Siamo pronti per giocare.
1: Andiamo!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Allora, Radio Number One vi regala musica e divertimento. Allora, attenzione alla domanda che vi faremo tra poco, perché vi porterete via, rispondendo esattamente, due biglietti per il concerto di Arisa il 19 di giugno al Lazzaretto di Bergamo.
1: Il numero lo conoscete, 393-444-0444. Risposta per esteso solo con WhatsApp. Scrivete il vostro numero e la risposta a questa domanda: con chi Arisa canta L'esercito del selfie, canzone uscita nel 2017? Calcutta, Ernia, Lorenzo Fragola oppure Jovanotti? Dai, che ce la fate.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino.

0: Eccolo qua, Natalie Imbruglia con Shiver, protagonista del nostro spazio come sempre dedicato alle grandi canzoni. Allora, abbiamo la vincitrice che però è al telefono occupata, ma io dico, ma se vinci puoi rimanere al telefono occupata? Laura! No, allora noi i biglietti te li diamo lo stesso per Arisa,
1: sì,
0: certamente
1: forse,
0: terremo
1: forse
0: conto di questa cosa che sei al telefono occupata.
1: Più che occupata non ha risposto, sarà impegnata sul lavoro. Dai, complimenti comunque a Laura da Brescia per la vittoria insomma di questi due biglietti per il concerto di Arisa al Lazzaretto. Un bel concerto il 19 di giugno. Dai Laura.
0: Allora, intanto c'è stata questa gaffa che naturalmente poi il mondo non perdona, il mondo dei social. Durante il TG1 praticamente viene fatto questo servizio in cui che cosa succede? Che Bill Gates è stato scambiato per il fondatore della Apple. Allora, nel pubblico praticamente dei mondiali di calcio, il giornalista dice: tra il pubblico Steve Jobs. Lo inquadrano, quindi primo piano, ma in realtà essendo morto da 15 anni naturalmente è chiaro che non poteva essere lui. Ha un po' confuso il giornalista Bill Gates con Steve Jobs, solo che poi sai che quando fai questi errori succede il putiferio e ovviamente un massacro, cioè praticamente ne hanno detti di ogni.
1: Sempre di computer si parla, bisognerebbe dire, però un po' aggrapparsi.
0: Però, cioè adesso voglio dire, ci sta pure un errore, non è che adesso uno è perfetto, solamente che insomma sai che poi adesso la Rai in questi giorni è un po' sotto no? Il mirino, la lente di ingrandimento dopo la cerimonia di inaugurazione dei mondiali, e quindi non ne possono più sbagliare una.
1: Allora ti dico che capita anche altre volte, anche nei tornei di tennis, no? A volte capita che viene inquadrato una persona molto importante, il telecronista non dice nulla e tu capisci che magari al momento non gli è venuto il nome, no? In maniera
0: un po'. Però meglio così.
1: Esatto. Altre volte invece vai dritto, vai bello piatto, Steve Jobs, e invece questo è Bill Gates, lì è andato proprio.
0: Vabbè, non so chi è il giornalista, ma non importa, diciamo che sicuramente gli avranno tirato dai le orecchie poco male, insomma si sarà reso conto che Steve Jobs è morto. Allora intanto rimanete lì, complimenti a Laura allora che ha vinto nel nostro appuntamento del gioco. Adesso c'è il nuovo singolo di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Galway Girl, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie. Allora, c'è anche questa cosa che Yannick Sinner, io non lo so se può diventare virale un video, perché questo ragazzo va a fare a Monte Carlo la spesa insieme alla sua fidanzata Laila Asanovic. Allora, ovviamente tutta la gente cosa ha fatto? È andata a vedere il video per vedere cosa cacchio compra Sinner al supermercato. Sai che uno è curioso, no? Dicevo, andiamo a vedere cosa ha messo nel carrello. Avrà messo nel carrello Sinner?
1: Leggo questo succo d'arancia, della granola. Sì. Ho capito, ma uno
0: la
1: non
0: colazione.
1: Può. Vabbè, ma uno non può andare adesso, voglio dire. No?
0: Cioè,
1: che cos'è che deve fare Sinner? Deve mandare qualcun altro a fare la spesa? Ma no, io credo che lui possa andarci, no? A fare un giretto, prendi due cose, poi vabbè, la gente impazzirà per i video, però dai.
0: Allora, che cosa è successo? Che praticamente loro tra l'altro sono stati ripresi, ovviamente non gradendo molto questa cosa, perché era un momento, diciamo così, di vita privata, no?
1: Certo.
0: E quindi moltissimi fan hanno criticato l'autore del filmato, hanno detto scusa, ma perché non ti fai gli affari tuoi? Perché devi andare a riprendere e soprattutto a postare questo momento privato? Lasciateli in pace. E quindi è scoppiata la polemica tra i fan, capito?
1: È un'invasione, è una piccola invasione di campo, è comunque un momento intimo che poi secondo me sarebbe bastato, voglio dire, chiamarlo, fare una fotografia, un video carino, secondo me lui te lo faceva anche, no? Ti dicevo probabilmente anche di sì, però sai, è comunque, ma siamo ormai abituati ad invadere le persone altrui in tutti i modi, non ci poniamo il problema se possa dare fastidio o meno. Poi non so se a lui
0: meno male che ha comprato solo la granola per la colazione e succo d'arancia. Pensa se avesse comprato delle robe strane, no? Cioè per dire golose, subito a dire ecco perché Sinner non vince perché compra il cioccolato, capito? No, ma non si può, guarda, io mi ricordo che in alcuni paesi è vietato, se tu posti, no, video di persone anche conosciute o comunque immagino anche non conosciute, insomma ti arriva anche la multa, no? Perché è una violazione della privacy, non si
1: è vero, se avesse comprato qualcosa di troppo dolce, ecco, con tutti quegli zuccheri lì vuole andare a Wimbledon a vincere.
0: Ti credo che sta male,
1: vabbè,
0: insomma. Io spero che avranno aggiunto delle cose, oppure solo granola e succo d'arancia, ma no, questi due ragazzi, vabbè.
1: Quello è un altro argomento, speriamo.

0: ancora si dovrà riprendere dai festeggiamenti del matrimonio, immagino, con Callum Turner, Dua Lipa in Sicilia. Perché tra l'altro ha fatto il giro del mondo la foto dove lui proprio le dà una pacca sul sedere.
1: Molto bene.
0: Mentre era lei vestita da sposa, lei se la rideva, giustamente. Insomma, se gliela dà il fidanzato, il marito ci sta.
1: È consentito.
0: È consentito,
1: almeno,
0: certamente.
1: Dovrebbe.
0: Allora, tra poco in arrivo la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi andiamo in Georgia.
1: Andiamo in Georgia perché c'è un ragazzo molto simpatico, Simone, che sta facendo il giro del mondo in bicicletta. Attenzione, in questo momento si trova in Georgia, insomma gli chiederemo come sta andando il viaggio e perché lo sta facendo, va bene?
0: Dai, lo possiamo anticipare perché lo sta facendo, però contro il bullismo, insomma, un tema molto sentito. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi,
3: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. C'è l'accordo con l'Iran, la firma venerdì in Svizzera, poi riapre Hormuz. Così Donald Trump su quella che dovrebbe essere la fine del conflitto in Medio Oriente. Dai leader dell'Unione Europea impegno a sminare lo stretto. Da Teheran invece una versione diversa. È stata imposta la nostra volontà ferrea, dicono, sui nemici umiliati che si sono dovuti arrendere. È un grande momento per il Regno Unito, un vero cambiamento per i nostri bambini e il nostro futuro. Con queste parole il primo ministro britannico Starmer ha annunciato che il governo vieterà l'accesso ai social media per tutti i minori sotto i 16 anni. A 17 anni ed è iscritta ad un istituto superiore in provincia di Salerno, ma dal dicembre 2024 è in coma a causa di una grave patologia. A giugno 2025, nonostante diversi mesi di assenza, era stata ammessa alla classe successiva. Adesso invece la scuola ha comunicato che la giovane è da ritenersi bocciata a causa delle troppe assenze. Amareggiato il padre della ragazza, che ha inviato una lettera all'istituto in cui definisce offensivo e disumano l'esito dello scrutinio, chiedendone l'annullamento. La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno infatti respinto alle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un tetto massimo al numero di abitanti. Quasi il 55% dei votanti del referendum questo limite non lo vuole. Milano, maxi furto di vino pregiato in un noto ristorante cittadino, bottino da 280.000 euro. Nelle immagini di videosorveglianza si vedono due uomini vestiti da operai con casco in testa e giubbetto catarinfrangente aprire due varchi nel vetro antisfondamento, da cui poi hanno prelevato le bottiglie pregiate. Lo sport: si accende la prima giornata della fase gironi al Mondiale di calcio. Tra la scorsa notte e l'alba di oggi sono scesi in campo ben quattro gruppi. Nel girone C, pari del Brasile 1-1 col Marocco, il successo della Scozia 1-0 su Haiti. Nel girone D, dopo il 4-1 degli Stati Uniti sul Paraguay, è arrivato il 2-0 dell'Australia sulla Turchia del CT italiano Montella. Nel girone E la Germania travolge 7-1 il Curaçao, mentre la Costa d'Avorio supera l'Ecuador per 1-0. Infine nel gruppo F 2-2 tra Olanda e Giappone e poi la Svezia che ha superato la Tunisia per 5-1. Oggi alle 18 Spagna Capoverde, alle 21 Belgio Egitto. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: IGV Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Un sigaro di Senna Spyro, si intitola Material Lover. 11:05 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora andiamo in Georgia.
1: Andiamo in Georgia dove ci aspetta Simone Avataneo. Ciao Simone, benvenuto su Radio Number One.
2: Ciao.
0: Eccolo, ben arrivato. Ciao Simone.
2: Grazie. Mi verrebbe qua ci sono dei fan del un po' tutto, russi, kazaki, così, che sono anche loro collegati, che mi salutano, perché io sono qua in ostello nella hall.
0: Ah, veramente? Ma dai,
2: molto,
0: ciao!
2: È una scena molto divertente.
0: Scusa, come si dice un saluto in kazako, a parte il ciao universale, dico, così
2: non
0: ci capisco.
2: Non me lo ricordo.
0: Ma come non te lo ricordi?
2: Hello in kazako?
1: Vediamo.
2: Hello.
0: Hello.
1: Hello, ah, hello, vabbè, va bene. Allora, hello. Spieghiamo che cosa stai facendo.
2: Salam,
1: va bene. Dai, allora, tu sei partito il 31 gennaio dalla provincia di Cuneo per un viaggio lunghissimo, sì, senza internet, in bicicletta, contro il bullismo. Perché contro il bullismo, sì, un giro in bicicletta in giro per il mondo, Simone?
2: L'ho fatto perché, diciamo, la bici è sempre stata la mia più grande passione. L'ho usata per trasformare quello che per me era stata una sofferenza, appunto legata al bullismo. E mi è venuto in mente, quando dovevo partire per questo viaggio, che sarebbe stato comunque fatto, di metterci un senso molto più profondo, legato appunto a un tema così sociale, per aiutare tutti i ragazzi ad accettarsi e con un gesto comunque tanto grande come può essere il giro del mondo, aiutarli a spronare le loro passioni e, diciamo, a combattere le loro sofferenze.
0: Bravo. Senti Simone, vado molto guara piatta, ma tu hai mandato poi il video di quanto sei figo, tu che sei in giro per il mondo, a quegli sfigatelli che ti bullizzavano quando eri piccolo?
2: No, non glielo ho mandato, ma non so, magari mi vedono, essendo una provincia piccola, sicuramente la notizia è arrivata.
0: Ma mandaglielo, che fa sempre bene. Tu che stai in giro 2 anni, perché insomma noi abbiamo letto che tu ritornerai nel 2028 a casa, giusto?
2: Sì, 2028, 29, vedremo. Adesso
1: Mi piace molto questo vedremo. Dai, velocemente facci il percorso che hai in testa, però, dai.
2: Allora, vabbè, adesso ho fatto i Balcani, sono in Georgia, poi adesso faccio inizio il Kazakistan, l'Uzbekistan, che farò un deserto senza internet, per la gioia di mia madre, e poi dopo farò il Tagikistan, la Pamir Highway, che va sui 4800 metri di altitudine, scendo giù, vado, poi faccio Cina, Mongolia, al freddo, perché arrivo d'inverno praticamente.
0: Sì. Senti, ma Simone,
2: e poi vado,
0: dove vai?
2: E poi vado giù verso il sud-est asiatico.
0: E quindi insomma un giro veramente del mondo. Ma io ho letto che tu praticamente fai questo giro, naturalmente poche cose al seguito, e diciamo la tua spesa, il tuo budget giornaliero è di 7 euro?
2: Sì, circa. Però diciamo ci rientro alla grande quando ad esempio bivacco e basta. Ad esempio l'ultimo ostello che ho preso a Istanbul, adesso l'ho preso qua, e nella norma sto in tenda oppure ospitalità. In Turchia per 21 giorni non ho speso niente, perché mi caricavano la bici, se non mi offrivano un letto per dormire, quindi avevo la cena e la colazione inclusa. Di giorno le macchine si fermavano, mi davano cibo, eccetera. Quindi diciamo che il budget adesso sto spendendo anche meno. Poi però ci sono gli imprevisti, cioè magari rompi la bici o poi da prendere
0: però,
2: un mezzo.
0: Mi sembra di capire, Simone, che però insomma si parla sempre di cose negative, ma in realtà in giro per il mondo c'è un sacco di gente pronta a dare una mano. Possiamo dirlo?
2: Sì. Ho passato appunto, sono stato molto vicino all'Iran. L'Iran è il mio grande rimpianto, perché sono paesi che altri viaggiatori ne parlano come i più ospitali al mondo, insieme appunto alla zona curda della Turchia, eppure se ne parla sempre troppo poco. Ho anche qua, che adesso sono molto vicino alla Russia, ho conosciuto i russi, sono splendidi, sono veramente bravi.
1: La verità è che le popolazioni sono spesso meglio, insomma, di chi li governa.
0: Certo.
1: Simone, allora, se tu sei d'accordo, magari fra un po', fra qualche mese, non so, Fabio, fra qualche mese,
0: sì,
1: magari quando sei dalle parti della Cina, ci risentiamo lì, va bene, o anche più avanti, così
2: va
1: ti
2: bene,
1: accompagniamo.
2: Sì, sì. Yes.
1: Dai, quando Simone, farò la un grandissimo viaggio contro il bullismo, complimenti. Tu sei anche un grandissimo ingegnere, quindi hai studiato, hai fatto quello che dovevi fare, adesso insomma, via per il mondo. Ciao Simone.
2: E poi dopo basta. Ciao.
0: A presto Simone.
2: A 29
0: io quel basta
2: anni
0: lì
2: sono già in pensione.
0: Guarda, noi non ti crediamo neanche un po', però insomma ce lo dirai quando arrivi in Cina. Un bacio.
2: Ciao. Va bene, ciao, ciao.
0: A presto.
3: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.

0: Flowers, la voce è quella di Miley Cyrus. Bello, no? Sentire allora Simone che era in Georgia e che sta facendo questo giro del mondo contro il bullismo per portare anche forte questo messaggio, visto che lui da piccolo ha molto sofferto, no? Perché è stato molto bullizzato. Insomma, questo per lui è una forma di riscatto. Tra l'altro, che sta avendo grande successo, perché ne hanno parlato tutti i giornali di questa sua storia, di questo ragazzo che va in bicicletta, vive di poco, di zero, in giro per il mondo, e tornerà nel 2028, perché ormai secondo me si è abituato.
1: E ci ha raccontato insomma che tante persone lungo la strada lo aiutano, in Turchia lo hanno aiutato tantissimo, insomma tutti molto molto disponibili. Notizia che stride con ciò che invece è successo a Venezia, a casa nostra. Qui invece abbiamo dei facchini che prendono le valigie ai turisti e poi le restituiscono solo sotto ricatto e minaccia in cambio di soldi. Ci sono stati 4 arresti, ma non è il miglior biglietto da visita che Venezia possa offrire turisti che arrivano, no?
0: Allora, secondo quanto è stato ricostruito dagli investigatori, in pratica questi indagati avrebbero preso sistematicamente di mira turisti che provenivano dall'est asiatico, dal Medio Oriente, in particolare sul ponte Calatrava nei pressi della stazione ferroviaria, spesso anziani e donne, prendevano le valigie contro la loro volontà, ovviamente, e poi chiedevano il riscatto, così come si fa, no? Con i rapimenti, per avere indietro le valigie. Pensa che bella immagine che abbiamo dato di noi italiani, insomma, no? Dice, ah, bello andare a Venezia, molto ospitale, eccetera, che poi funziona così, no? Si comportano male in 4, in 10, certo. E ce ne, ci vanno di mezzo tutte le altre persone che sono invece persone magnifiche, no? È sempre così.
1: Fortunatamente, insomma, sono stati arrestati e ovviamente sappiamo che non tutta Venezia funziona in questo modo, però queste notizie non fanno bene, non fanno bene, perché sono cose, insomma, che frenano e creano antipatia di sicuro.
0: Mamma mia. Va bene, dai, meno male che li hanno scoperti, perché insomma altrimenti, nonostante questo, pensa che c'è overtura.

0: Questa deve essere la ricetta segreta di Francesco Gabbani. Se avete perso il sentiero e non avete più un dinero, ballate pure il Summer Funk. Poi se non funziona lo andiamo ad acciuffare.
1: Di sicuro. Certo. Allora, tra poco le previsioni del tempo, ma abbiamo capito insomma che le temperature si alzeranno tantissimo. E poi andiamo negli Stati Uniti?
0: Andiamo negli Stati Uniti, dove c'è questo trend che sta andando veramente per la maggiore delle bevande che si bevono a tema religioso. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche. Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
4: Sì, ho capito, ma secondo te.
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: spostata occasionalmente anche verso le coste venete ed il Polese, in qualche isolato temporale non escluso attorno alle Alpi Marittime e al settore toscano dell'Appennino settentrionale. Altrove fenomeni assenti o poco rilevanti. L'arrivo del gran caldo è previsto per mercoledì con quest'onda di caldo che porterà le temperature attorno anche ai 37-38 gradi di massima un po' in tutta Italia. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. A tutti ancora una buona giornata.
1: 11:28 minuti, una buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 con Fabiana e Claudio Chiari. Allora rimanete con noi perché tra poco vi portiamo negli States dove sta spopolando la moda delle bevande religiose. Ne parliamo tra poco, subito dopo Annalisa.

canzone estiva, la voce è quella di Annalisa qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, noi seguiamo ogni tanto questi trend decisamente particolari, come questo che è scoppiato negli Stati Uniti, dove sta spopolando, come dicevo poco fa, la moda delle bevande religiose, il nuovo testimonial degli energy drink, che sono praticamente da tempo ormai terreno di conquista degli influencer. Gesù Cristo, in molti naturalmente si stanno chiedendo se effettivamente, visto che qualcuno ha detto ma

0: certo, perché con il volto di Gesù Cristo sulle lattine noi aiuteremo a diffondere il cristianesimo. Qualcun altro ha detto: ah sì? Bah, secondo me diffondete solamente, come dire, il vostro il proliferare di soldi
1: fatturato
0: dentro le vostre tasche. Esattamente.
1: Mi verrebbe da dire anche un filo meno, però, con l'utilizzo di Gesù. E evidentemente, però, negli Stati Uniti hanno esempi che vanno dal numero uno, cioè da Trump, che utilizza, no, l'immagine di Gesù per parlare di guerra, per parlare di se stesso, per parlare di altre cose, quindi probabilmente legittima, no, a pioggia anche l'utilizzo dell'immagine di Gesù per vendere delle bibite energetiche. Su ogni lattina c'è scritto: rendendo Gesù impossibile da ignorare, c'è un QR code col quale puoi scaricare un versetto con una spiegazione. Mi sembra però un utilizzo davvero bieco, no, del Vangelo e della parola di Gesù per vendere delle bibite, dai. Ma
0: no, pensate che in alcune lattine cioè addirittura appunto il volto stilizzato di Gesù con la corona di spine accompagnato da riferimenti biblici. Loro dicono è una missione per condividere il Vangelo una lattina alla volta, cioè a me sembra non posso dire quello che è una ata pazzesca. Però attenzione, perché in America veramente ci sono sempre più questi drink energetici cristiani. Cioè, voglio dire, ci sono diversi tipi, adesso noi non ve li citiamo tutti perché ce ne sono veramente tantissime, ma tutte con immagini religiose, addirittura ci sono delle lattine con dei versi della Bibbia sopra. E tra l'altro quelli che, diciamo, ne consumano sono soprattutto i giovani, perché dicono diffondono sia, diciamo, l'utilizzo di questi energy drink un po' per i valori cristiani, dicono loro, e un po' per il concetto della purezza, perché gli ingredienti di questi energy drink sono naturali, pochi zuccheri, formule clean, insomma, uno stile di vita più sano.
1: Ma domanda, ma se in Italia ci fosse un energy drink con l'Ave Maria, con la preghiera, cioè a voi darebbe fastidio oppure la comprereste proprio perché c'è il Padre Nostro, l'Ave Maria sulla lattina? A me darebbe fastidio, per esempio.
0: A me darebbe fastidio, cioè, no, ma sai, in Italia è un po' diverso, secondo me. Non lo so. Comunque, è sicuramente qualcosa di strano. È strano che ovviamente anche questa moda la stia cavalcando, la stiano cavalcando persone ovviamente molto famose. Ci torniamo tra poco. Juan Calmont e Emma Louise.

0: Il nuovo singolo di Somber, anzi nuove dell'anno scorso, Undressed, non è molto più nuovo, è sdrucito,
1: Vabbè, dai, ci sta.
0: Allora, stavamo parlando degli energy drink a tema religioso, con addirittura i versetti della Bibbia sulle lattine o il volto di Gesù. Insomma, secondo me in Italia questa cosa susciterebbe decisamente polemiche, ma vanno a ruba invece negli Stati Uniti. Senti un po' cosa dice questo nostro ascoltatore che ha fatto a battuta.
2: Comunque sarebbe sicolamente una bevanda della Madonna. Ciao ragazzi.
1: Bravo Mattia, che si fa la battuta e se la ride. No, esatto. è vero. Sai, però la domanda mia è aperta, ma non sono sicuro della risposta. Non so se in Italia, perché ogni tanto succedono delle cose anche in Italia che mi sorprendono, quindi magari piacerebbe anche in Italia questa bevanda, chi lo sa? Non lo so, sai. Mi verrebbe da dire di no, ma non sono così sicuro.
0: Ma oddio, se serve a ripassare le preghiere, che tanto non se le ricorda nessuno, secondo me, capito? Ma non lo so, ma ho dei dubbi. Allora rimanete lì, sta per arrivare una grande canzone e poi parliamo di Piantaman.
1: Piantaman, un nuovo grandissimo supereroe. Dov'è che avvigevano? Grandissimo.
0: Vabbè, dai, l'eroe del verde. Ne parliamo tra poco qui alle Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Parola di Antonino.

0: che insomma veramente scatenato il delirio, prima a Napoli dove ha fatto anche questo duetto con Gigi D'Alessio e poi ha cantato anche una canzone del grande Pino Daniele e poi ha baciato la pancia di questa fan incinta che ha tirato sul palco.
1: Wow.
0: Bella questa immagine, lei col pancione, lei ha detto che se sarà maschio ovviamente lo chiamerà Eros.
1: Wow, una sorta di benedizione, mamma mia ragazzi.
0: Anche se sarà femmina la chiamerà Eros a sto punto.
1: No, benissimo, anche perché, vabbè, però... anche perché Erosa non è esattamente no. un nome così giusto.
0: No, appunto dico la chiama Eros lo stesso, dai, per omaggio. Però molto bello. Allora, domani sarà l'Olimpico, successo clamoroso quello di Ramazzotti. Vabbè.
1: Allora, chi è questo Piantaman, il supereroe del verde? Ovviamente nessuno conosce la sua identità, si muove nella zona di Vigevano e fa una cosa bellissima, semina fiori, ortaggi per le strade della città. Bella questa cosa, mi piacciono molto questi personaggi positivi.
0: Allora, diciamo che lui, qualcuno dice che addirittura potrebbe anche aggirarsi con la maschera, però l'anonimato è ferreo. Lui dice, secondo me, molte persone hanno già capito chi sono, dice, però io non voglio dare adito, diciamo, a conferme, cose di questo tipo. Il suo obiettivo è, come dire, anche, diciamo, l'utilità sociale, no? Del piantare verdure, per esempio, in spazi pubblici. Lui ha detto che lascia molta acqua a disposizione in modo tale che anche le persone possano, diciamo, irrigare e soprattutto dice vorrei che anche i bambini imparassero questi concetti, quindi dice lascio taniche piene d'acqua così chi passa può innaffiare. Bella questa cosa, però
1: gli daranno le multe, sai che ogni tanto succedono queste cose, ti ricordi di quel signore che copriva le buche, no? E poi gli avevano dato
0: sì,
1: la multa.
0: Quando uno fa le cose fatte bene gli danno le multe, quelli che invece non so fanno i graffiti sui muri, quelli che deturpano gli ambienti, no.
1: Lui è il Banksy, è l'artista sconosciuto però del verde. Lui si avvicina anche a delle rotatorie, ad esempio piantafiori, le rende più belle. Insomma, io ci vedo solo cose positive.
0: Sì, assolutamente. Dopo Fleximan arriva Piantaman, aspettiamo il terzo. Non so cosa possa arrivare, ma siamo fiduciosi che qualcuno possa arrivare. Dai, c'è Noemi. Stare con

0: We can do better, Miss Simons, la musica di Radio Number One. Sta per arrivare la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie. E poi, ragazzi, cosa vi dobbiamo dire? Qui ci dobbiamo organizzare, non solo più i vigilantes nei supermercati, alla posta, alla banca, insomma, tra un po' anche dentro casa, ma anche sugli aerei.
1: Troppi furti.
0: Io l'ho sempre sospettato, che uno lì dice, fa finta, capito, cambia, non mi ricordo dove ho messo la valigia, tac, ti prende le cose. Dai, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12 e un minuto. Tra poco le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. C'è l'accordo con l'Iran, la firma venerdì in Svizzera, poi riapre Hormuz. Così Donald Trump su quella che dovrebbe essere la fine del conflitto in Medio Oriente. Dai leader dell'Unione Europea impegno a sminare lo stretto. Da Teheran invece una versione diversa. È stata imposta la nostra volontà ferrea, dicono, sui nemici umiliati che si sono dovuti arrendere. Milano, maxi furto di vino pregiato in un noto ristorante cittadino, bottino da 280.000 euro. Nelle immagini di videosorveglianza si vedono due uomini vestiti da operai che aprono dei varchi nel vetro antisfondamento, da cui poi hanno prelevato le bottiglie pregiate. L'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro inizia a farsi sentire, lo dicono i report mondiali, secondo cui il numero di licenziati negli ultimi tre anni per effetto diretto o indiretto dell'intelligenza artificiale è di 425.000, di cui 142.000 solo in Europa. Dua Lipa e Callum Turner, turisti a Napoli, pizza e shopping anche nello store della squadra di calcio partenopea. I neosposi proseguono il loro viaggio di nozze nel sud Italia, partito dalla Sicilia, e conquistano anche il cuore dei napoletani. Mondiale di calcio, nella notte appena trascorsa, la vittoria della Costa d'Avorio 1-0 sull'Ecuador e della Svezia 5-1 sulla Tunisia. Oggi alle 18 si gioca Spagna-Capoverde, alle 21 Belgio-Egitto, a mezzanotte Uruguay-Arabia Saudita. Era questa l'ultima notizia, al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: businessman. Dito nella piaga, beh, precisa questa fotografia, sì, che ha fatto dito nella piaga. Allora, sono le 12:07 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, si arriva alla presenza del vigilante, perché ci sono troppi furti in aereo, soprattutto diciamo boom di segnalazioni sui voli notturni, chiaramente la gente dorme e quindi c'è il furbetto che apre la cappelliera quando, sai, ci sono tantissimi bagagli a mano, così prende, ruba lo zaino, magari lo apre, vede quello che c'è dentro, sai, un sacco di gente dorme e non si accorge.
1: Allora, sempre più compagnie, visto che questo fenomeno è assolutamente in crescita, si stanno dotando di questi vigilanti. Domanda però, Fabiana, voglio dire, di queste 100-150 persone che frequentano un aereo, voglio dire, non sono malviventi in partenza. Io credo che siano persone.
0: Sono normali, tra virgolette, normali.
1: Infatti, quindi sono, sono dei disonesti, però voglio dire, sono persone che magari vanno in vacanze, che all'occasione diventano ladri, io credo. Non è che prendono l'aereo apposta per rubare. Oppure tu dici: prendo l'aereo, vado e poi faccio il furto. Cioè, lo premeditano.
0: No, ma sai, non è che fanno. Cioè, nel senso, sono furbi, ci provano, no? Cioè, magari trovano la situazione giusta. Dicono vabbè, vediamo cosa c'è dentro, perché soprattutto questo boom di furti c'è stato, diciamo, nelle compagnie che arrivano dall'Oriente, quindi voli lunghi, no? Quindi
1: però sai, insomma, uno non spende 1500 euro per un volo dalla Cina a Milano per rubare, quindi sono situazioni in cui l'occasione fa l'uomo ladro.
0: Probabilmente
1: però sono tantissime, perché per prendere un vigilante evidentemente
0: infatti tra l'altro attenzione, perché chiaramente il vigilante non lo vedrete. Quindi praticamente questa persona che è diciamo denominata sentinella sembrerà un passeggero normale, quindi è vestito normale, non è che uno dice c'è la sentinella, noi non possiamo rubare niente. C'è un passeggero normale che naturalmente non dormirà, io quindi potrei fare la sentinella e terrà d'occhio movimenti sospetti, capito, dei passeggeri che magari aprono cappelliere non loro.
1: Ma
0: cioè,
1: anche capito? Perché spesso ti capita che il tuo bagaglio è un po' lontano da dove sei tu, no? Quindi non è che riesci proprio a controllare, poi magari ti appisoli, dormi.
0: Certo, questo succede perché quando uno dice mettete i bagagli con le dimensioni, poi c'è la gente che entra e ci mette dentro l'elefante, io non la sopporto questa cosa, veramente.
1: Perché hai usato questo tono qua?
0: Perché sono insopportabili, perché se, cioè, tutti si dovrebbero attenere alle regole, o sbaglio?

0: The Disc Machine, Ailar, Dopamine. Allora, in arrivo sugli aerei, perché sono stati segnalati veramente troppi furti durante i voli notturni, la figura della sentinella, che avrà proprio il compito di monitorare passeggeri che rubano nelle cappelliere. Sai che stavo pensando che, visto che parliamo spesso di intelligenza artificiale, no?
1: Sì.
0: Effettivamente anche qua, come in altre situazioni, secondo me, per esempio, l'ologramma, cioè, perché se l'intelligenza artificiale ti controlla tutto, no? Quando nota qualcosa di strano, manda un warning e quindi magari sveglia il passeggero, capito? Fa quelle cose così. Secondo me sarebbe interessante metterlo su tutti i voli.
1: Comunque ci sono casi, situazioni anche particolari, ad esempio in questo volo Zurigo-Hong Kong del 22 gennaio scorso c'è stato un furto e la polizia è intervenuta, ha perquisito tutti i 250 viaggiatori a bordo.
0: Giusto,
1: perché
0: alla questo fine, è giusto, ragazzi.
1: Ti viene rubato un portafoglio, dei soldi, qualche cosa, e pare che anche in Europa questa cosa abbia preso piede sempre di più. Sai che forse non sono semplici viaggiatori, ma sono proprio ladri che acquistano magari il biglietto a poco e poi si fanno due o tre voli al giorno e cercano di rimediare la giornata.
0: Comunque, diciamo che ai passeggeri viene data sempre la stessa raccomandazione, no? Cioè tenere sempre gli oggetti di valore con sé e non in cappellino. Usare lucchetti o dispositivi antifurto sul bagaglio a mano, prestare attenzione durante il volo, soprattutto se si è stanchi, e controllare di non aver lasciato nulla a bordo prima di scendere dall'aereo.
1: E altra raccomandazione, però, se fate un volo di 15 ore, rimanete sempre svegli.
0: Rimanete, oppure fate a turno, se viaggiate in coppia, dormite a turni. No,
1: ma non si può vivere così.
0: Ragazzi. Però ragazzi, cosa fai? Cioè, effettivamente, però, le cose di valore uno le tiene normalmente nella borsa, no? Cioè sotto, coi piedi, tieni tutto bloccato. Beh, in cappelliera li metti tu, io no.
1: No, quando hai lo zainetto me lo tengo lì. Però capita di mettere, non so, magari hai un iPad che non usi lì, lo lasci magari nel trolley e poi te lo fai.
0: Error. Quindi, vabbè, vediamo, perché tanto allora sappiate che più o meno, non in tutte le compagnie naturalmente, ma ci sarà questa sentinella, ma voi non saprete che c'è, ci mancherebbe altro, e avrà il compito di fare la spia, chiaramente monitorare chi ruba in aereo. Mi sembra anche giusto così.
2: Rubami. Ci sono

0: The Journalist, gli spacca notizie.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
0: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: notizie con Fabiana e Claudio. Allora, un po' di sorprese in questa partenza strana di questi mondiali di calcio 2026. Molte polemiche per alcune cose che stanno accadendo.
1: Allora, Curaçao mi ha fatto sognare quando ha segnato il gol, poi ne ha preso una valangata dopo. Però vabbè, il loro obiettivo contro la Germania era segnarne almeno uno, come si fa ai tornei dell'oratorio, no? Speriamo di segnare almeno un gol. Sono stati molto simpatici. Ovviamente la Germania era più forte, no?
0: Ci sta. Vabbè, ci sta, non c'è storia.
1: Era uno, cioè, finale, ci sta.
0: Cioè, già tanto, con tutto il rispetto, insomma, del Curaçao che abbia segnato un gol. Quindi ci sta il gol della bandiera, ci sta assolutamente. Però, insomma, ci sono tantissime curiosità che vi daremo tra poco. Lo faremo subito dopo il nuovo singolo di Madame e Marrakesh.

Eccoli qua, Madame con Marrakesh, la musica di Radio Number One. Allora, dicevamo, questi mondiali che sono partiti con qualche risultato per il momento, diciamo, a sorpresa, ma insomma anche qualche polemica. Per esempio, adesso si sta parlando anche molto di questi time out che ha voluto la FIFA, che hanno acceso tantissime polemiche, cioè quelli degli hydration break, che non piacciono ai tifosi e agli addetti ai lavori. Pensate che Klopp ha detto: calcio, musica di fondo di uno spot pubblicitario. Perché che cosa succede? Che queste pause idratazione, no, servirebbero insomma ai calciatori per riprendersi eccetera, sono state introdotte dalla FIFA e sono praticamente due interruzioni obbligatorie da 3 minuti ciascuna, una a metà di ogni tempo, decise dall'arbitro. Il problema è che tutti, insomma quasi tutti, hanno detto: la salute è solo un pretesto per regalare alle televisioni 6 minuti di spot a caro prezzo, insomma.

0: anche quelli che magari stanno ascoltando Radio Number One la prima volta, c'è il collegamento Italia-Egitto, andremo a Marsalam perché la Sfinge ha pronta questa domanda per voi, questo enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, eccomi tornata da Marsalam, la vostra peggiore amica, pronta per l'enigma di oggi. E vi porto in cucina perché parliamo di eccellenza culinaria. Qual è, dopo l'Italia, la cucina più apprezzata al mondo?
0: Si parla di cucine nazionali in questo primo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One. E allora, dopo l'Italia, raccontatevi, secondo voi, qual è la cucina più apprezzata nel mondo? Serve quel tipo di ragionamento lì al 393-444-0444. Magari molti stanno ancora mangiando, beati loro. Qualcuno ci ascolta addirittura dall'estero, forse dalla Grecia, dove l'orario secondo me è avanti un'ora, quindi sto quasi all'ora della merenda. Secondo voi, parlando di cucine nazionali, quelle veramente apprezzate, chi c'è subito dopo l'Italia? Questo è l'enigma della Sfinge del 15 giugno 2026. E allora aspettiamo quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. Intanto Sam Hotel.

0: Sam Motel, appena sentita qui su Radio Number One, questa canzone di una 13 anni fa. Sono le 14.34, torniamo immediatamente in Egitto perché oggi questa domanda, secondo me, ha fatto scattare quella voglia di cucina, no? E allora vi abbiamo chiesto, parlando di cucine nazionali, quelle apprezzate, questa cosa.
1: Qual è, dopo l'Italia, la cucina più apprezzata al mondo?
0: Dopo l'Italia, qual è secondo voi, secondo il vostro ragionamento, la cucina più apprezzata al mondo?
2: Argentina con la sua carne?
0: Non è quella argentina, anche se secondo me questo ragionamento ci poteva stare.
3: Per caso la cucina francese? La cucina francese,
0: Sandro da Biella, non è quella francese.
4: Potrebbe essere la Francia? Simone da Bergamo?
0: Non è quella francese, ragazzi.
5: Ciao a tutti, la cucina dopo l'Italia è l'Italia, non c'è altra cucina migliore che ci sia in tutto il mondo.
0: Chiaro, no?
5: Riccardo D'Alecco
0: dice non c'è altra cucina al di fuori di quella italiana, eppure diciamo che nel mondo c'è un'altra cucina subito dopo quella italiana che è apprezzatissima.
6: Cello da Ivrea, la risposta alla Sfinge è la Grecia.
0: No, non è quella greca.
7: Stefano, no. Anche se io naturalmente prediligo la cucina dei piccioni.
0: Sì.
7: Cioè quello che mangiano i piccioni, però penso magari la cucina francese.
0: No.
7: Dopo
0: no,
7: quella
0: no.
7: Italiana.
0: Non è
7: oh,
0: quella.
7: Salta l'ana. Salta l'ana, l'ana.
0: Non so più cosa aggiungere. Merck & Cremont.

0: Serena Brancale, Partenope, siete su Radio Number One, si torna immediatamente in Egitto perché c'è l'enigma della Sfinge, allora risentiamolo.
1: Qual è, dopo l'Italia, la cucina più apprezzata al mondo?
0: Qual è? Da Sfinge a Sfinge.
2: Ciao Stefano, sono Rina, detto la Sfinge. Può essere la Spagna?
0: Grande Rina, non è la Spagna, ma ti inviamo un abbraccio grandissimo.
3: Secondo me la cucina dopo quella italiana è quella spagnola.
0: Non è quella, amico mio da Mantova.
4: Buongiorno ragazzi, potrebbe essere la cucina messicana?
0: No.
4: Marco da Varese.
0: Ciao. Non è quella. Sempre da Bergamo, la nostra Simo, la cucina cinese ci scrive, non è nemmeno quella.
5: Sì, per me è la Spagna. No. Ciao Roby da Calchignaga.
0: Non è la cucina spagnola. Ci sono le cucine, diciamo, nazionali più apprezzate al primo

0: Sembra un lupo, ma è priceless. La canzone dei Maroon 5 con la thailandese Liza. Siete su Radio Number One, siamo in cucina con la Sfinge e le cucine nazionali più apprezzate. Torniamo a Marsalam, linea verde con l'Egitto, Sfinge tocca a lei.
1: Qual è, dopo l'Italia, la cucina più apprezzata al mondo?
0: Qual è?
2: Ciao, io penso che la cucina più apprezzata dopo l'italiana è cinese. Ciao Natasha Deluino.
0: Non è quella Natasha, non è la cucina cinese.
3: Ciao, può essere la cucina coreana. Un abbraccio Maria da Soresina.
0: Non è nemmeno la cucina coreana. Piccolo break, tra pochissimo torniamo in diretta con l'enigma della Sfinge. Su Radio Number One c'è il
4: PN1. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: una super canzone scritta e interpretata da Vasco Rossi che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Cioè, signore e signori, sono passate 25 estati da quando per la prima volta cantò Vasco "Ti prendo e ti porto via". 13 minuti ci separano dalle 3 di pomeriggio. Stefano Federici davanti a questo microfono, pronto per accompagnarvi per l'ennesima volta in Egitto. Torniamo a Marsalam, Sfinge.
1: Qual è, dopo l'Italia, la cucina più apprezzata al mondo?
0: Raccontatecelo, dobbiamo sconfiggere la malefica, sentiamo.
2: Ciao Stefano, ciao, un po' in ritardo, ma ci sono anche oggi.
0: Grazie.
2: Allora, per me la cucina più apprezzata al mondo, dopo quella italiana, potrebbe essere quella greca.
0: No.
2: Perché io sono stata in Grecia e mi è piaciuta tanto la cucina greca.
0: Beh, merito.
2: Un abbraccio,
0: chef.
2: Ciao ciao.
0: Ciao cara, da Milano, quindi Lombardia, andiamo in Liguria.
3: Ciao Radio Number One, per la scaletta da Genova, secondo noi è la Turchia.
0: Non è nemmeno la Turchia, salutiamo anche gli chefs turchi.
4: Ciao Stefano, buon lunedì.
0: Grazie
4: Antonio,
0: caro.
4: Antonio Bagaiolo qua.
0: Ciao
4: Antonio. Ma voglio provare a buttarla là, dai. Ma forse la cucina marocchina?
0: Non è quella, Antonio, non è quella marocchina. Grazie per esserci, sentiamo altri ragionamenti.
5: Dove si mangia meglio, oltre che all'Italia?
0: Sì.
5: Penso sia la città del Vaticano, lì si mangia bene. Enzo della Val Seriana.
0: Ciao Enzo.
2: Ciao per la Sfinge. Secondo me dopo la cucina italiana viene la cucina francese.
0: No.
2: Sono Daniela di Tiziano dal Parma.
0: Non è quella.
2: Ciao,
0: francese,
2: buon pomeriggio.
0: Dai. Buon pomeriggio anche a te.
6: Ciao, sono Beatrice da Bergamo. La risposta è Grecia.
0: No.
7: Ciao,
0: no.
7: Potrebbe essere la Grecia. Cinzia,
0: no,
7: da
0: no,
7: Brescia.
0: No, non è quella, Cinzia. La Grecia no.
8: Ciao, sono Laura da Brescia. Potrebbe essere la seconda nazione la Grecia?
0: No.
9: Visto che non è quella spagnola, io ho dei dubbi, ma potrei dire la Francia.
0: No.
9: Ma ho dei dubbi. Ciao, grazie.
0: Non è la Grecia, non è la Turchia, non è nemmeno la cucina spagnola. 393-444-0444, la cucina nazionale più apprezzata dopo quella italiana qual è?

0: feeling.
1: Ripetiamolo.
0: So real wine repeated.
1: Ed Sheeran l'ha cantata, Martin Garrix l'ha scritta, Repeat It. 14.53 c'è l'enigma della Sfinge nel live, primo di questa settimana.
2: Qual è, dopo l'Italia, la cucina più apprezzata al mondo?
1: Serve quel tipo di ragionamento lì, questo è fuori da ogni logica.
3: La cucina migliore dopo quella italiana è quella pugliese.
1: In Italia.
3: Si mangiato e strascinato col cimatrap. Ciao.
1: Grande. Ale da Bergamo, sono sicura. La cucina libanese. No, no, no, no, no.
4: Ciao Ste, Maurizio da Bergamo, forse la cucina thailandese?
1: Non è quella, Mauri.
5: Ciao Ste, sono Carlo da Treviglio.
1: Ciao Carlo.
5: Per me è la cucina portoghese. Ciao, no. Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata anche a te, amico mio. Non è nemmeno la cucina portoghese, seconda classificata dopo quella italiana.
6: La cucina dopo quella italiana è la cucina cinese. Andrea,
1: no,
6: da Gallarate.
1: Non è quella, Andrea. Un abbraccio a te, agli amici e alle amiche di Gallarate.
7: Ciao Stefano, potrebbe essere la cucina francese, eh? Roberta dalla provincia di Brescia.
1: Non è nemmeno quella, Roby. Dai, parliamo di cucine nazionali più apprezzate. Al primo posto l'Italia, al secondo posto quale cucina nazionale c'è? Vuole saperlo lei, la malefica, la Sfinge. Yeah.

0: Freaks, questa è la nuova di Mick, appena sentita qui su Radio Number One. Torniamo immediatamente a Marsalam, Mar Rosso, Egitto, l'enigma della Sfinge. Il primo enigma di questa settimana ci riporta in cucina.
1: Qual è, dopo l'Italia, la cucina più apprezzata al mondo?
2: Ciao a tutti, Marco Davinovo. Potrebbe essere quella francese?
0: No, non c'entra la Francia.
3: No. Cucina brasiliana.
0: No.
3: Marco Davarese.
0: Non è quella, Marco.
4: Ciao. Ciao. È per caso la cucina messicana?
0: No.
4: Betty da Como.
0: Betty da Como non è il Tex-Mex.
5: Ciao, sono Giancarlo da Vertova.
0: Ciao Gianca.
5: La cucina più apprezzata al mondo dopo l'Italia è la seconda.
0: Ma va. Su Radio Number One c'è il
6: musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, buon lunedì, grazie per aver scelto Radio Number One e soprattutto grazie per essere qui con me con il PN1 che continua. Tra poco con l'enigma della Sfinge, entriamo nella seconda ora, ma prima c'è l'informazione, visto che in questo istante sono le 15 e un minuto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Applauso della comunità internazionale per la notizia che venerdì a Ginevra ci sarà l'attesa firma sull'accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran. La ratifica sarà preceduta da colloqui indiretti a Doha, negoziati sul dossier nucleare nei 60 giorni successivi alla firma. I raid russi della notte sull'Ucraina hanno causato 11 morti e 53 feriti. Colpita la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, la struttura patrimonio mondiale dell'UNESCO ha subito ingenti danni. Norvegia ha condannato per stupro a 4 anni di carcere il figlio della principessa ereditaria Mette Marit. Il processo, accompagnato dallo scandalo per la condotta del 29enne, è in contemporanea all'aggravarsi delle condizioni di salute della principessa. Mondiali, esaurito il programma del primo turno per 6 dei 12 gironi, stasera iniziano le gare degli altri 2 raggruppamenti. Sale alla ribalta la Spagna, che alle 18 affronta Capoverde. Alle 21 sarà la volta di Belgio e Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto, a più tardi.
3: IGV Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: primo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Benvenuti intanto a quelli che hanno acceso la radio da poco, siete su Radio Number One. E allora ci colleghiamo immediatamente con Marsalam, Egitto, perché la Sfinge è pronta per l'enigma.
1: Qual è, dopo l'Italia, la cucina più apprezzata al mondo?
0: Stiamo parlando di cucine nazionali più apprezzate, quindi l'Italia è riconosciuta costantemente al primo posto per la varietà, la qualità degli ingredienti e delle ricette iconiche. Al secondo posto, secondo voi, chi c'è?
2: Buon pomeriggio a tutti. Secondo me la cucina migliore dopo quella italiana è quella eritrea.
0: Non è quella, Davide.
3: Ciao Radio Number One.
0: Ciao.
3: Forse io la butto lì, non so se è già stata detto.
0: Prova.
3: È la cucina francese?
0: È stata detta, tesoro.
3: Enrico da Sozzara. Ciao
0: Enrico. Ciao, ciao, grazie.
4: Oh, Victor da Mantova, ma secondo me sono i francesi, sono sempre stati rinomati per la loro cucina.
0: Non è quella, non è quella. Ale da Solza, secondo me è la cucina thailandese, non è nemmeno quella. Secondo me ci scrivono è la cucina americana. No, Stefania.
5: Allora te lo dico io, dopo
0: Vai.
5: La cucina italiana. Le altre fanno tutte cagare.
0: No, vabbè. No.
5: E quindi non ce ne sono altre.
0: No, ma Stefania.
5: Ciao.
0: Ciao cara, ci sono rimasto.
5: Ciao Steve.
0: Ciao.
5: Luciana da Brescia.
0: Ciao Luciana.
5: Secondo me potrebbe essere la Spagna la seconda cucina più amata.
0: Non è la Spagna.
5: Ma mi piace.
0: Non è la Spagna, non è quella.
6: Ciao bellezza, sono Barbara da Varese.
0: Grazie per la bellezza.
6: È l'Egitto?
0: L'Egitto, l'Egitto, sarà contenta la Sfinge. Sfinge, sei contenta che abbia detto l'Egitto? No, secondo me è
1: l'hai sparata grossa. Umano.
0: Era una, vabbè, lasciamo stare. Non capisce se è uomo o donna la Sfinge, scusa.
7: Ciao Stefano.
0: Mimmo.
7: Ma io, sempre io, Mimmo da Bergamo. Come la canto?
0: Canta.
7: Per me è il Brasile.
0: No, no, no.
7: Ciao caro.
0: Non è nemmeno la cucina brasiliana, è che ci stiamo arrivando pian piano, eh.
8: Ciao Ste.
0: Dai Orso.
8: È la cucina di Orso.
0: No, non è la cucina di Orso. Vorrei capire qual è tecnicamente la cucina di Orso. Ci sono Kungs e David Guetta con Hizzy Bizu tra una

0: Buon pomeriggio, buon lunedì, siete su Radio Number One, l'enigma della Sfinge. Allora torniamo a Marsalam, dottoressa.
1: Qual è, dopo l'Italia, la cucina più apprezzata al mondo?
0: Oggi, sì, è in cucina, le cucine nazionali più apprezzate. Abbiamo detto che l'Italia, il nostro bel paese, è riconosciuto costantemente al primo posto per la varietà, la qualità degli ingredienti, delle ricette iconiche. Secondo voi chi c'è al secondo posto? Dovete dirmene una,
2: eh? Buongiorno!
0: Buongiorno!
2: Allora, secondo me potrebbe essere o quella cinese o quella giapponese.
0: Solo giapponese.
2: Cioè, a me non piace moltissimo, però posso provare a lanciare questa cosa. Ciao, un abbraccio grande da Riab, da Bel Gioioso.
0: Ciao Riab, da Bel Gioioso. Ti inviamo un abbraccio grande dall'Italia e dall'Egitto. Hai detto cinese e giapponese. Purtroppo devi sceglierne una.
3: Ciao Stefano, buon inizio settimana.
0: Ciao cara.
3: Secondo me...
0: Qual è?
3: La cucina, dopo quella italiana e quella giapponese, la più apprezzata. Roberta da Primo.
0: Signore e signori, Roberta è la nostra super campionessa, perché se l'Italia è al primo posto, al secondo posto delle cucine nazionali più apprezzate, ci tengo a precisare, cucine nazionali più apprezzate, è il Giappone, amato per la precisione, il sushi e l'arte di valorizzare la materia prima. Quindi è una classifica che riguarda proprio le cucine nazionali più apprezzate e a quanto pare votate dagli utenti. Poi potete essere d'accordo oppure no. Comunque lei è la nostra super campionessa, perché ha risposto in maniera corretta più di 40 minuti fa.
4: La cucina giapponese, Stefano.
0: Brava.
4: Ciao Paola da Cardano.
0: Brava, brava, brava.
5: Ciao Stefano, sono Valentino da Piacenza. Se non mi sbaglio, credo sia la cucina giapponese.
0: Bravissimo, in terza posizione lui. Beh, signore e signori, siete stati tanti a raccontarci quella che secondo voi è la vostra cucina preferita, e allora sentiamo altri SMS arrivati giustamente al 393 444 0444.
6: È la cucina cinese.
0: No, non è quella cinese, dai.
7: Oh no. Sarà il Giappone, la seconda dopo l'Italia.
0: È il Giappone. Brava, il Giappone.
8: Ciao, sono Paola da Cremona.
0: Vai Paola.
8: Forse l'hanno già detto perché mi sono collegata poco fa. Secondo me è la giapponese.
0: Brava, è proprio quella.
9: Ciao, secondo me, sono Melanie da Sanremo, secondo me la cucina giapponese.
0: È corretta, bravissima.
10: La cucina giapponese, Simone da Bergamo.
0: Era la risposta corretta, e questa è la nostra top 10. La cucina nazionale più apprezzata dopo quella italiana è la cucina giapponese, amata per la precisione.

0: Anna, dopo l'enigma della Sfinge, abbracciamo tutti quelli che si lamentano perché il loro messaggio non è stato tenuto in considerazione. Ne arrivano centinaia e centinaia e centinaia e ancora centinaia, soprattutto oggi. E l'argomento era interessante perché siamo entrati per alcuni minuti in cucina, nelle cucine nazionali più apprezzate, dicendo che poi abbiamo scoperto insieme a voi che il Giappone è al secondo posto, subito dopo la cucina nazionale italiana, che è stata riconosciuta costantemente al primo posto per la varietà dei suoi piatti.
1: Stefano, secondo me dovresti provare quella dell'Etiopia. Sai cosa cucinano? Serpenti. Che buoni.
0: Sogno troppo spesso questo serpente, se me lo ricordi anche tu.

La vostra radio preferita, number one, che dal lunedì al venerdì fra le 2 e le 5 del pomeriggio ospita il pomeriggio number one. Andiamo a Ivrea perché c'è una notizia che tra poco approfondiremo, che sicuramente creerà flusso, entusiasmo, discussione. Entusiasmo mica tanto, perché questo signore di Ivrea è stato beccato ubriaco a cavallo.

0: approfondiremo questa notizia, state qui.
1: Pomeriggio number one.
2: Buonasera Luchino.
3: Sì,

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buon pomeriggio, buon lunedì, benvenuti e benvenute nel primo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One, live fino alle 5 di questa giornata del 15 giugno 2026. Tra pochissimo torneremo a Ivrea. Vi ho anticipato che questa persona ubriaca è stata beccata a cavallo, anche perché poi è caduta a cavallo dalle forze dell'ordine, è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza ed è scattata anche la sospensione della patente. Ne parleremo con voi come sempre con i vostri messaggi vocali in risposta all'approfondimento.

elegante questo pezzo. Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter. Vi ho detto che a Ivrea un ubriaco a cavallo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, è scattata la sospensione della patente. Siamo nel quartiere di San Bernardo, in quel di Ivrea, e questo ragazzo di 45 anni, dopo aver bevuto, cosa ha fatto? È salito a cavallo ed è caduto a terra, e all'arrivo della polizia l'uomo è stato sottoposto all'alcol test, risultando purtroppo positivo. E il codice della strada italiano stabilisce che il reato di guida in stato di ebbrezza si applichi a chiunque guidi veicoli. Tuttavia, però, la giurisprudenza estende l'applicazione della sanzione e il ritiro della patente anche alla conduzione di animali su strade pubbliche. Quindi, nonostante non fosse alla guida di un veicolo, ma comunque di un cavallo, gli è stata comunque sottratta la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Questo è il cavallo che ha risposto. Con Good Grief su Number One, Bastille. Watching TV.

I Bastille, sentiti qui su Radio Number One. Abbiamo detto che Ivrea, un ubriaco a cavallo, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e scattata la sospensione della patente per questo ragazzo di 45 anni che nel quartiere di San Bernardo a Ivrea è stato pizzicato non al volante ma in sella ad un cavallo completamente ubriaco.

0: Iaco.
1: Ciao, sempre Antonio da Caiolo.
0: Ciao,
1: guarda,
0: Do.
1: Io mi devi credere.
0: Vai.
1: Nei miei 56 anni di vita, quasi. Perché ci vuole luglio per essere 56.
0: Bravo.
1: Non ho mai saputo che per portare il cavallo o l'asino o qualsiasi altro animale servirebbe la patente. Però,
0: no.
1: Che te devo dire?
0: Non ho detto questo, cioè, nel senso che la polizia è intervenuta perché questo signore a bordo del cavallo era completamente ubriaco, quindi è stato trattato come se fosse al volante di un'automobile, ma invece era alla sella di questo cavallo ed era pure caduto.
2: Il mio commento?
0: Vai, alla, massimo esperto.
2: Alla notizia del ragazzo arrestato e in stato di ebbrezza alla guida del cavallo.
0: Qual è? Perfetto. Marco, tocca a te.
3: Certo che Stefano, andare ubriachi su un cavallo, perlomeno pagherà poco di bollo, perché avendo un solo cavallo, visto che il bollo si paga in base ai cavalli che hai. Va bene, buon pomeriggio, ciao.
0: Bella anche questa, e complimenti. Grazie naturalmente per quello che ci raccontate ogni pomeriggio a quest'ora qui su Radio Number One. Una chitarrina che sa molto d'estate. E allora sorseggiamo una bella bibita fresca, possibilmente non troppo ghiacciata. Arriva Cabana, le sonorità sono quelle

0: l'estate di Rama con il suo nuovo singolo intitolato Cabana, che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One. Abbiamo parlato di questo ragazzo ubriaco di 45 anni che è caduto da cavallo, è intervenuta naturalmente la polizia ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e scattata la sospensione della patente. Ma lui non stava guidando un veicolo a quattro ruote ma un cavallo a quattro zampe. Ma il codice della strada italiano stabilisce che il reato di guida in stato di ebbrezza, l'articolo 186, si applichi a chiunque guidi veicoli. Tuttavia la giurisprudenza estende l'applicazione della sanzione e il ritiro della patente anche alla conduzione di animali su strade pubbliche.
1: Ciao Stefano Damiano.
0: Ciao caro.
1: Guarda, io se fossi in questo personaggio qua, quando torno in me faccio ricorso. La patente tu me la ridai, mi fai tutti i verbali che vuoi, perché mi fai il verbale, perché ero ubriaco, una cosa, ma la patente non c'entra niente, la patente tu me la ridai. Vuoi scommettere che se questo squinternato qua fa ricorso gliela ridanno la patente?
0: Dovremmo chiedere il tutto a persone, diciamo, magari più preparate di noi, magari qualche avvocato, no, che si intenda anche di queste cose.
2: Ciao Stefano, questo qua che mi hanno ritirato la patente sul cavallo, più che altro io sarei curioso di sapere come ha fatto la scuola guida.

0: E Marrakech 3:42 con Stefano Federici continua questo primo appuntamento con il pomeriggio number one live su Radio Number One. Abbiamo approfondito questa notizia che sta facendo discutere, ha creato interazione a Ivrea. Un ubriaco a cavallo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, è caduto, è intervenuto la polizia, ha fatto i controlli, è emerso che questo era completamente andato. È scattata anche la sospensione della patente e da qui naturalmente c'è polemica.
1: Ma più che altro vorrei sapere, e se questo individuo non avesse avuto la patente? Esistono persone senza patente, cosa gli avrebbero dichiarato? La tessera sanitaria?
0: No, quella no, probabilmente solo la multa, perché comunque era un pericolo, no? Essendo a cavallo, completamente ubriaco, per chi magari poteva incontrare il soggetto.
2: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Io so che in passato a qualcuno hanno fatto la multa anche perché camminava in stato di ebbrezza su una strada, perché tu stai circolando su una strada,
0: quindi potresti essere pericoloso,
2: e quindi se hai la patente ti tolgono i punti. Ciao Marco da Varese.
0: Grazie Marco da Varese, un abbraccione. Attenzione, perché chiudiamo l'argomento ubriaco a cavallo per aprire il secondo Tutti contro Tutte, questa volta la sigla di un programma TV amatissimo. 393 444 0444, ascoltate, raccontateci con un vocale con il vostro nome da dove giocate qual è il titolo di questo programma TV. Vi sblocco un ricordo.
3: Attenzione,

0: vostre vite. 393-444-0444 per essere i super campioni dovete essere i primi, ma c'è anche una top 10 da completare.
1: Su Radio Number One, pomeriggio Number One.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
10: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
9: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: tra le 2 e le 5 del pomeriggio. Siamo nel secondo Tutti contro Tutte, signore e signori, e vi ho sbloccato un ricordo anni 80 con la sigla di un programma TV amatissimo. Alcuni hanno sbagliato clamorosamente la risposta. Risentiamo la sigla.
1: Attenzione!

0: Sentiamo.
1: Giochi senza frontiere.
0: Ma come?
1: Anche la casazza.
0: Cos'è che hai detto, scusa? Ah, non hai detto quello?
1: Giochi senza frontiere. Grazie alla casazza.
0: No.
2: Rischia tutto.
0: No.
2: Marco da Varese.
0: No, no, no. Dai, dai, che ce la fate. Ragazzi, pensavo fosse facilissima, invece mi sbagliavo. Allora entriamo naturalmente nella massaggeria. Sentiamo quali sono le risposte corrette. Vediamo chi avrà il titolo di supercampione. Cioè, la sigla è questa, per il supercampione, però dobbiamo assegnarla a...
3: Ma più che altro vorrei sapere, e se questo indirizzo...
0: No, no, no, abbiamo fatto un errore. Qual è il primo messaggio?
4: Ciao, sono Dario da Lodi insieme a Valentina. Questo è Telemike.
0: Eccolo qua! Bravo, bravi, bravi, bravi. I supercampioni sono loro.
4: Ciao, sono Dario da Lodi insieme a Valentina. Questo è Telemike.
0: Bravissimi, bravissimi. Dario e Valentina, avete la medaglia d'oro doppia. A voi a Lodi.
5: Telemike. Erika da Brescia.
0: Anche Erika da Brescia partecipa.
6: Telemike, Massimo da Genova.
0: Anche Massimo da Genova porta in Liguria questo titolo di vice del vice campione.
7: Sono Carlo da Brescia, Telemike, di Mike buongiorno.
0: Bravo, bravo, bravo. Anche la città della leonessa Brescia in top ten. Sentiamo.
8: Tania da Mantova.
0: Cosa c'è?
8: Tania da Mantova.
0: Dici tutto.
8: Telemike.
0: Bravissima, bravissima. Anche Mantova in top ten.
9: Ciao Ste, Marco da Mantova.
0: Ciao Marco.
9: Dovrebbe essere Telemike su canale 5, andava in onda negli anni 80.
0: Mi pare fosse il canale.
9: Comunque, buona giornata, ciao.
0: Grazie, grazie. Buona giornata anche a te. Saluto Alex da Bergamo. Per me il titolo corretto è Telemike. Caterina da Genova, il titolo e il ricordo che ci hai sbloccato è un gran bel ricordo, mi scrive su WhatsApp. Il titolo comunque è Telemike. Enrico da Torino è Telemike. Eccola, completata qui la top 10. Il programma TV degli anni 80 condotto dal mitico Mike Buongiorno era proprio Telemike e questa era la top 10. Signore e signori, noi vi ringraziamo perché aumentate sempre più e vi dedichiamo la prossima di Paul Russell. Let me tell you.

0: Lulu Feng con il remix di Luca Schreiner, ce l'ha cantata Paul Russell. Signore e signori, sono passate già 2 ore, cioè 120 minuti, non me ne sono accorto. Sembrano le 2 ore fa, insomma. Tra pochissimo tornerà la Sfinge in collegamento dall'Egitto, ci sarà la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge da indovinare, ma tranquilli, come sempre avremo un aiuto non da casa, non dal pubblico, ma da un membro della famiglia della Sfinge, il nostro Abdul.
1: Pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tra poco il ritorno della Sfinge, ma visto che sono le 4 in punto, ascolto con voi le ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. C'è l'accordo per la pace tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump ha annunciato che venerdì a Ginevra ci sarà la firma che porterà pace e sicurezza nell'intera regione. Teheran replica: l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Successivamente riaprirà lo stretto di Hormuz. Siamo pronti a contribuire alla missione. È necessario ora che le ostilità cessino anche in Libano, ha detto invece la premier Meloni. A Milano è stata scoperta una chat sessista di alcuni autisti ATM, un gruppo su WhatsApp denominato Staff Ticinese, scoperto per caso da una passeggera. Si parla di fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici del capoluogo lombardo e commenti sessisti a riguardo a sfondo erotico. È scattata la denuncia da parte della passeggera che si è accorta della chat di un autista in pausa, seduto di fianco a lei. ATM ha aperto ieri un'indagine interna per fare luce sull'episodio. Svolta in Regno Unito, sarà vietato l'uso dei social media ai minori di 16 anni, lo ha annunciato il premier Starmer, convinto sia un grande momento per la nazione. Il divieto non riguarderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. Proseguono i mondiali di calcio con le partite dei gruppi G e H. Alle 18 debutta la Spagna, campione d'Europa in carica contro la matricola capoverde. Alle 21 Belgio-Egitto. Nella notte Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. Grande tensione intorno alla nazionale iraniana arrivata a Los Angeles nelle scorse ore. Il CT Galenoei in conferenza ha detto: siamo qui solo per giocare a calcio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: per il tette?
1: Solo nostra.
0: Bossa Nostra, la nuova di Gaia su Radio Number One, torna la Sfinge non con l'enigma ma con la parola nascosta.

0: andiamo in Egitto.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Pronti!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: Unico nostro alleato Abdul da Marsalam che ci invia un paio di fax. Questo è il primo. Grazie Abdul, leggo nero su bianco che la parola nascosta di oggi, lunedì 15 giugno, è composta da 9 lettere. 4 sono le consonanti e 5 vocali. 9 lettere, 4 consonanti, 5 vocali. Si apre leggermente il sarcofago. In arrivo il secondo fax. In parecchi hanno nel DNA questa caratteristica. Il primo e unico indizio finora arrivato qui nella sede principale del gruppo delle radio, il gruppo di Radio Number One. In parecchi hanno nel DNA questa caratteristica. 9 lettere compongono la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, 4 consonanti e 5 vocali.

0: Disco Machine, Honey Boy è il titolo di questa canzone che ho ballato insieme a voi al serpento che ogni tanto torna a trovarmi, sale dalla cesta, è il mio peggiore incubo, quindi ragazzi grazie, grazie mille. Stiamo giocando con la Sfinge, la parola nascosta nel sarcofago di oggi è composta da 9 lettere, è complicato finora? E in parecchi hanno nel DNA questa caratteristica, ci ha raccontato Abdul inviandoci questo fax dall'Egitto. Leti da Pavia ci ha scritto intimità, che potrebbe essere una caratteristica che non quadra proprio benissimo. Vanità invece, Samu da Torino, vanità su 6 lettere, purtroppo non è quello che la Sfinge avrebbe voluto sentirsi raccontare.
1: Ciao Rinaldo di Eddie Legaiano, potrebbe essere longevità, no. Adesso non ho contato le parole, grazie, ciao a tutti.
0: E non sei l'unico, perché Enrico da Milano ha detto la tua stessa cosa, non è quella parola lì. E allora torniamo in Egitto. Aumenta quando la situazione è poco chiara. Ripeto, 9 lettere, 4 consonanti, 5 vocali, in parecchi hanno nel DNA questa caratteristica. Era il primo indizio. Il secondo, aumenta quando la situazione è poco chiara. 393 444 0444. Qual è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge? Raccontate

0: producer olandesi, il pezzo è Tell to You, quasi le 4:15, stiamo giocando contro la Sfinge insieme ad Abdul alla parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto 9 lettere la compongono, 4 le consonanti, 5 le vocali. In parecchi hanno nel DNA questa caratteristica, aumenta quando la situazione è poco chiara. Qual è la parola?
1: Ciao Radio Number One, la parola è disordine, Elisa da Rancate.
0: Non è quella, Elisa.
2: Ciao, con un vocale. Allora, io direi resilienza. Ciao Patrizia da Malta.
0: Non è nemmeno quella. Da dove Patrizia? Da Malta?
2: Ciao Patrizia da Malta.
0: Manta. Ho capito Malta, scusa.
3: Vabbè.
0: Vai.
3: Anche questa la so.
0: Vai.
3: Anche questa la so.
0: Vai.
3: I puppi pera.
0: No.
3: I perucole tighi.
0: No.
3: Ciao Gigi.
0: Dai, alcune persone sono bravissime a farla aumentare trovando scuse banali. Non avete scuse. Alcune persone sono bravissime a farla aumentare trovando scuse banali. 9 lettere, 4 consonanti.

0: 19, siete su Radio Number One con Stefano. Come ogni pomeriggio, il PN1 all'interno del pomeriggio Number One. La parola nascosta nel sarcofago della Sfinge fa parte dei Tutti contro Tutte, composta a 9 lettere, 4 consonanti, 5 vocali. In parecchi hanno nel DNA questa caratteristica. Aumenta quando la situazione è poco chiara. Alcune persone sono bravissime a farla aumentare trovando scuse banali.
1: La parola nel sarcofago è pazienza. Franci da Bergamo.
0: Non è quella.
2: È l'autostima, Enzo da Brescia.
0: Non è nemmeno quella.
3: La parola nascosta del sarcofago potrebbe essere pressione. Claudio da Motta Visconti.
0: Non è quella.
4: Ciao, sono Roberto da Cirié, provincia di Torino. La parola secondo me è apprensione.
0: Non è nemmeno apprensione.
5: Cromosoma da Cristian e mamma e papà Marco, chiuduno Bergamo.
0: Non è nemmeno quella. 9 lettere, 4 consonanti, 5 vocali. In parecchi hanno nel DNA questa caratteristica. Aumenta quando la situazione è poco chiara. Alcune persone sono bravissime a farla aumentare trovando scuse banali. Cosa aumenta quando la situazione è poco...
6: Ciao Ste, Emilio da provincia di Biella Magazzino Dea. Per me la parola nascosta della Sfinge è curiosità.
0: Signore e signori, lui è il supercampione.
6: Ciao Ste, Emilio da provincia di Biella Magazzino Dea. Per me la parola nascosta della Sfinge è curiosità.
0: Bravissimo, bravissimo, bravo.
7: La parola magica può essere curiosità.
0: Lo sai. Lo sai.
8: Ciao Stefano Valentino, solito da Piacenza. La parola potrebbe essere curiosità.
0: È quella.
9: Danni dalla provincia di Mantova, la parola è curiosità.
0: È proprio quella la parola, è curiosità. Barbara.
10: Ciao, sono Barbara dalla Valle d'Aosta. La risposta è curiosità.
0: Bravissima. Come bravissima è stata Sara a scriverci curiosità. Come bravissimo è stato Nermin a scriverci curiosità. Come bravissimo è stato Matteo da Milano a raccontarci che la parola corretta scrivendocelo era proprio quella, curiosità. Complimenti a tutti quelli che hanno giustamente detto curiosità, perché quella era la parola nascosta di oggi, lunedì 15 giugno 2026. La Sfinge tornerà domani intorno alle 2:30 qui su Radio Number One con l'enigma. In arrivo i Pinguini.

0: piccolo break, pausa caffè e tra pochissimo il traffico.
1: Ascolta i podcast di Radio Number One.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
1: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.

0: Viabilità.
1: 4:29, uno sguardo al traffico. Partiamo dalla 55 tangenziale nord di Torino perché è segnalato un incidente in direzione Torino Nord a 5 Torino Aosta. Ci sono code anche sulla 1 con Planare di Piacenza per un altro incidente con uscita chiusa a Piacenza Sud, mentre sulla 9 Lainate Chiasso c'è un altro incidente tra Como Monte Olimpino e Como Centro in direzione Lainate. Il traffico è intenso sulla 10, ci sono rallentamenti tra Genova Ventimiglia, tra Genova Voltri e A7 in direzione Genova, ma ci sono code anche sulla 52 tangenziale nord di Milano allo svincolo con lo statale 36 in direzione A8 a 50 Ro. Sulla 1 Bologna Firenze il traffico è intenso anche tra Casalecchio e Sasso Marconi. Vengono segnalati i lavori in corso sulla 26 Genova Gravellona Toce con personale. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

0: Annalisa con la sua canzone estiva. Io e Agnese fuori onda stavamo parlando di lavori, di eredità, di tutte queste cose.
1: Un discorsone.
0: Ma perché stavamo facendo questo discorsone noi donne al volante, cari ascoltatori di Radio Number One? Perché vogliamo parlare del mercato del lavoro, dove si registra un curioso paradosso, cioè esistono delle professioni che garantiscono stipendi, insomma, di tutto rispetto, eppure le aziende faticano a trovare personale qualificato disposto a ricoprire poi questi ruoli. Perché? Perché sono lavori o fisicamente impegnativi, usuranti, eccetera, oppure perché sono lavori pericolosi anche per la salute.
1: Esatto, per la salute non solo mentale ma anche fisica, perché poi ci sono, adesso poi vedremo nel dettaglio i lavori nello specifico, ma ci sono effettivamente professioni in cui il rischio di ammalarsi è molto molto alto.
0: È vero.
1: Tutti non vogliono, nonostante un salario, devo dire, eccellente, non tutti vogliono mettere a rischio la propria salute.
0: Certo, ad esempio il controllore di volo. Tra l'altro i dati ufficiali sui mercati occupazionali evidenziano appunto che queste sono le professioni che sono richieste, ma nessuno, comunque pochi, vogliono fare. È universalmente riconosciuto come uno dei mestieri più logoranti a livello psicologico. Tu hai la responsabilità, insomma, tu che fai il controllore di volo di tutti questi aerei che vanno, che vengono, eccetera.
1: Esatto, tu sei quello nella torre di controllo, per intenderci.
0: Esatto, il tecnico di bonifica ambientale e nucleare. Questi specialisti operano in contesti ovviamente ad alto rischio, perché sono a stretto contatto con sostanze tossiche o materiali radioattivi e devono seguire protocolli appunto di sicurezza molto molto rigidi, e quindi c'è il pericolo per la loro salute.
1: Certo, grandi responsabilità ma anche grandi pericoli. Anche il medico d'urgenza in aree isolate o comunque di conflitto, quindi sì, sono medici che scelgono di operare in zone di guerra, per esempio in territori remoti del pianeta, spesso senza servizi primari, come per esempio l'acqua corrente, banalissima acqua corrente, non tutti riescono ad averla.
0: C'è il sommozzatore industriale, questi subacquei professionali operano insomma, profondità marine notevoli per riparare magari grandi infrastrutture come le dighe, condutture, oleodotti, oppure ci sono quelli, come abbiamo visto recentemente, che vanno
1: sommozzatori
0: che vanno a recuperare delle vittime, come è successo purtroppo per i 5 italiani, e un sommozzatore purtroppo ci ha lasciato la pelle,
1: ha rischiato.
0: Esatto, quindi nessuno vuole fare questo. Oppure l'operatore sulla piattaforma petrolifera, anche qua.
1: Sì, chi lavora appunto in questi impianti in mezzo al mare deve affrontare dei turni massacranti anche di 12 ore in totale isolamento in mezzo all'oceano, con venti, burrasche, tempeste, e chi lo sa, insomma, cosa può succedere.
0: C'è il tecnico di manutenzione fognaria, cioè sono gli operatori delle reti fognarie, lavorano all'interno, insomma, di ambienti bui, totalmente insalubri, perché insomma il puzzo sappiamo com'è. C'è il minatore, inutile dirvelo, gli autisti di mezzi pesanti su lunghe tratte, i camionisti che magari fanno appunto lunghe tratte anche all'estero,

0: che stanno via anche settimane. Qui effettivamente, insomma, ci rimetti,
1: sì,
0: anche la famiglia.
1: Certo,
0: spesso
1: gli affetti sono proprio quelli,
0: sì,
1: che mancano.
0: E poi c'è il tecnico di manutenzione ad alta quota.
1: Esatto, quelli che sui grattacieli,
0: sì,
1: se ne vanno in giro a sistemare cose.
0: Pensa,
1: è non bello.
0: Pensa che comodo. Vabbè.

0: American Girls qui su Radio Number One, ma noi vogliamo parlare di vacanze. E allora scegli l'estate e i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, in Sicilia, in Calabria, ma anche all'estero. Un mondo di mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello e servizio esclusivo dedicato anche ai bambini e ai ragazzi dagli 0 ai 17 anni.
1: E per chi viaggia, viaggia Explorer. In piccoli gruppi, guide italiane, esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
17: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
16: Voglio, ascolta Antonino.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
21: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
20: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Accidentally in Love, tra l'altro film animazione bellissimo della DreamWorks per Shrek 2, appunto 2004. E a proposito di film animazione eccetera eccetera, c'è una bella novità,
1: c'è una bellissima notizia per tutti gli amanti, tutti quei bambini e bambine amanti del film d'animazione Frozen, perché insomma si è costruito di ogni per questo bellissimo film d'animazione. Beh, perché in verità è molto
0: il pupazzo
1: bello.
0: C'hai Olaf.
1: Esatto, Olaf. Però finalmente si potrà viaggiare da Milano a Disneyland passando per Torino con un treno tutto a tema Frozen, sia fuori che dentro.
0: È vero, è bellissimo.
1: Il sogno di ogni bambino.
0: Infatti si arriverà direttamente a Disneyland Paris, quindi immaginate che bello. Poi nelle carrozze sarà tutto a tema Frozen.
1: Fantastico.
0: Tutto per i bambini.
1: Fantastico, voglio andarci
0: divertimento
1: anch'io.
0: Divertimento assicurato, ci andiamo anche noi, anche se siamo un po' cresciutelle.
1: Ma niente.
0: Però sappiate che questo treno c'è, e allora a tutti buon vento.

0: con la sua messa qui su Radio Number One.
1: Tra poco parleremo di vacanze, ma noi in vacanza non riusciamo a staccarci da una cosa. Tra poco ne parliamo.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.

0: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Voglio, ascolta Antonino.
2: Radio Number One Notizie.
3: Primo giorno del G7 in Francia, Trump è arrivato a Evian-le-Bain sul lago di Lemano. Al centro dei lavori la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, ha spiegato il presidente Macron dopo l'annuncio che il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran verrà sottoscritto venerdì. Domani sessione allargata con il leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. In agenda anche la missione marittima multinazionale per sminare lo stretto, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. E oltre al bilaterale previsto in Francia tra Meloni e Trump, si lavora a un riavvicinamento tra Italia e Stati Uniti dopo il gelo dell'ultimo periodo. In queste ore il ministro della difesa Crosetto viene ricevuto al Pentagono dal segretario alla difesa americano Hegseth. Il ministro degli esteri italiani riceve intanto la Farnesina il segretario di Stato statunitense Rubio in occasione della sua visita ufficiale in Italia. Ed è tutto, a più tardi.

0: Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Questa è Radio Number One, benvenuti a bordo. Il viaggio si va con le donne al volante. Io sono Lilli.
1: Io sono Agnese.
0: Siamo sempre noi. Da lunedì al venerdì ci trovate qui regolarmente dalle 17 alle 20 e questa sera vogliamo parlare di vacanze, che è sempre un bel argomento, intendiamoci. Però attenzione, perché c'è un dato che un po' ci preoccupa. Noi ci preoccupiamo per voi, capito? Perché 9 italiani su 10 sono sempre connessi.
1: Anche in vacanza, e proprio non riescono più a staccare tra notifiche, chat e mail di lavoro. Il cervello non entra mai davvero in modalità vacanza, in modalità riposo, e l'ormone dello stress, che è il cortisolo, continua a salire e si fa sentire anche appunto nel momento in cui dovresti proprio staccare, respirare e farti i cavoli tuoi.
0: Ma perché non riusciamo? Perché non riusciamo davvero a staccare? A parte che, allora, in generale ci vuole sempre qualche giorno prima che la mente si rilassi veramente, anche il fisico, ma soprattutto la mente, da tutto quello che è la quotidianità del lavoro, no? Cioè, quindi, cioè, tutte le cose,
1: i ritmi, le cose.
0: Quindi
1: certo,
0: ci vuole già un paio di giorni solo lì di una vacanza. Se è una vacanza di una settimana, già vi giocate 2 o 3 giorni così.
1: Esatto.
0: Però
1: e poi cioè, bisogna anche pensare quando si rientra.
0: Esatto.
1: Quindi, la vacanza deve durare un mese, perché se no non è vacanza.
0: Se no non partite. Fate prima non partite.
1: Dai.
0: Però qui scatta il matuma voi. Ma voi ce la fate a staccare completamente, magari a non guardare il telefono? Chest to chest.

0: Drake con la sua Beautiful Freaks su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, non siamo in vacanza, ma sappiamo che in vacanza 9 italiani su 10 sono sempre connessi, non riescono più a staccare dal proprio smartphone, ma anche dal proprio lavoro. A volte controllano le mail di lavoro anche in spiaggia o ovunque loro siano.
1: Sì, è vero, non è una bella cosa, perché tra notifiche, chat, mail di lavoro, il cervello non entra mai in modalità vacanza vera, insomma non stacca mai il cervello. E Gianni è uno di quelli che lo ammette. Gianni dice: ciao ragazzi, ammetto di guardare lo smartphone più per noia però che per interesse.
0: È vero,
1: cioè non sai cosa fare, sei lì sul lettino, cosa fai? Vabbè, cioè, prendo il telefono, do un'occhiata.
0: Sì,
1: cioè,
0: Facebook, Instagram, sì, TikTok,
1: sì,
0: in
1: vado
0: qualche
1: un po'
0: modo
1: in giro a vedere cosa dicono, esatto, cosa fanno, cosa succede. Più per noia, un po' tutti.
0: Assolutamente. C'è anche Arianna che ci scrive: io mi rendo conto di non staccare praticamente mai, però il prossimo weekend vado in un posto che so già che non prenderà il telefono, quindi almeno per 2 giorni risolvo questo problema.
1: Vedi, bisogna andare nei posti dove non c'è campo.

0: questa abitudine. Adesso nemmeno noi siamo esenti da questa cosa. Però 9 italiani su 10 fanno fatica a staccare anche in vacanza da smartphone, sempre connessi, insomma. Abbiamo sempre qualcosa da guardare, perché non si sa mai. Perché devo. Poi adesso ci sono anche i mondiali, figurati. Magari uno guarda anche per vedere i risultati, anche se non c'è l'Italia, vabbè.
1: Sì, anche però, se magari non sei neanche così tanto interessato al torneo, però sai, vuoi comunque restare aggiornato, allora ti guardi un attimo che cosa succede di qua e di là.
0: Sì,
1: poi
0: ad
1: siamo
0: esempio,
1: sempre bombardati di notizie.
0: È vero, è vero, è vero. Tra l'altro sta giocando la Spagna con Capoverde, sono 0-0.
1: Vabbè, è iniziato da poco, dai.
0: Ci importa?
1: Dove?
0: No,
1: dove
0: ci porta?
1: No, ci importa. Pensavo ci porta dove? A Capoverde,
0: ma
1: magari, ma magari una vacanza a Capoverde.
0: Ma tutto questo interesse per i mondiali c'è comunque anche se non c'è l'Italia?
1: Beh, sicuramente le persone che hanno origini anche di quei paesi
0: Sì.
1: sono classificati, sì. Sicuramente sì.
0: Praticamente sono noi classificati tutti tranne noi. Che
1: sì,
0: bello, che
1: sì.
0: Bel momento. Va bene, parliamo di traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
4: Bagno 30?
3: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
4: No!
3: Guarda che i menage a Trova non sono
4: contesi. Era per la completezza di informazione.
2: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: particolarmente trafficato. E allora sentiamo che succede.
1: Partiamo dalla 8, dove c'è un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano, con conseguenti code. Code anche sulla 9, Lainate Chiasso, per un incidente tra Como Nord e Como Monte Olimpino in direzione Lainate. Ulteriori code sempre sulla 9, causa operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci in direzione della Svizzera. Sulla A36, la pedemontana lombarda, c'è un veicolo fermo tra Solbiate Olona e il bivio A8 in direzione della 8. Rallentamenti per un incidente anche sulla 36 del lago di Como, all'altezza di Briosco, in direzione Monza. Attenzione, vento forte segnalato sulla A32 tra Chianocco e Susa Ovest. E poi sempre sulla A32 ci sono code per un chilometro tra la circonvallazione ULS e Bardonecchia, in direzione di Bardonecchia. Code per traffico intenso sulla A10 tra Genova Aeroporto e la A7 in direzione di Genova. Code anche sulla A12 tra Chiavari e Rapallo, sempre in direzione di Genova a causa di lavori. E poi ci sono ancora code tra Genova Est e la A7, sempre in direzione di Genova. Sulla A7 ci sono code per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Passiamo alla 1, alla 21 Torino-Brescia. Il traffico è rallentato con code a tratti per traffico intenso allo svincolo di Piacenza Ovest in direzione di Torino. Attenzione, sulla 14 c'è un incidente tra Cesena Nord e Forlì in direzione di Bologna. E poi ci sono ancora code per traffico intenso tra il raccordo Casalecchio e Bologna Fiera in direzione di Ancona. Concludiamo con la tangenziale est di Roma, dove c'è un incidente con traffico rallentato tra via Tiburtina-Portonaccio e uscita A24 in direzione di incrocio viale Castrense.
0: Beh, l'invito è sempre quello di guidare con prudenza e buon viaggio. E questo è un viaggio che vi porta fino alle 20 con Lilia Agnese, Le Donne al Volante. Tra l'altro, questa sera vogliamo parlare anche di pulizie.
1: Pulizie profonde.
0: La primavera è un po' passata, effettivamente sta arrivando l'estate, magari le pulizie, quelle di fino.
1: Estive.
0: Sì, le abbiamo già fatte. Però, insomma, le pulizie quotidiane bisogna farle, no?
1: Certo.
0: E magari ci sono quelli che hanno il robottino.
1: Sì, quello, che gira. Una grandissima rivoluzione per tutti. Vero. Quelli che non vogliono, passare aspirapolvere.
0: Chiedo per un'amica, ma pulisce anche gli angoli? Il robottino?
1: Sì. Perché in verità le spazzole vanno fino agli angoli, sono progettati apposta per non lasciare proprio niente, neanche un granello di polvere.
0: Ecco, parliamo di quello, ma anche perché vi portiamo in provincia di Padova, poi vi raccontiamo.

0: Sombra con Potential. Questa è Radio Number One, benvenuti a bordo. Noi siamo le donne al volante e parliamo del giallo dell'estate.
1: Sì.
0: Perché attenzione, cari ascoltatori, vi portiamo a Borgo Veneto, siamo in provincia di Padova, dove c'è stata una misteriosa scomparsa, quello del robot aspirapolvere, che è proprio scappato da una pizzeria.
1: E stava scappando mentre faceva le pulizie.
0: Pensa, che disgraziato.
1: Prima che il locale aprisse, questo robottino stava girando, okay, proprio dove c'è, insomma, l'entrata del locale. Ad un certo punto il proprietario ha visto che si è diretto in quel pezzettino fuori nel locale,
0: okay,
1: insomma,
0: sì,
1: e ad un certo punto se n'è andato, lui l'ha seguito con la geolocalizzazione, stava andando appunto a cercarlo, ma ad un certo punto si sono scaricate anche le batterie, quindi la geolocalizzazione è sparita, lui è andato sul posto dove appunto pare si fosse fermato, ma attenzione,
0: non c'era. E allora cosa ha fatto? Ha pensato di mettere dei volantini per ritrovarlo. Tra l'altro, la cosa che ci ha fatto tanto ridere è che questo robottino aspirapolvere era già scappato una volta, però si era fermato prima nella strada, e quindi insomma, probabilmente poi c'è anche l'ironia social, perché lui ha pubblicato tutto sui social e qualcuno ha scritto: è andato a denunciarvi per troppo lavoro.
1: Oppure, e quindi, fuga d'amore, sì, con una robottina,
0: sì, sì, sì,
1: è
0: sì,
1: carino,
0: insomma,
1: questo.
0: E vabbè, e quindi che cosa hanno fatto? Hanno distribuito questi volantini in giro per il borgo, e chi riporterà il robottino riceverà una pizza in omaggio, visto che è una pizzeria. Però fa tanto ridere questa cosa, che era già scappato,
1: che era già scappato.
0: Secondo me lì c'è qualcosa che non gli piace.
1: basta, non si può lavorare così tanto tutti,
0: esatto,
1: i giorni,
0: basta.
1: Ci si deve ribellare,
0: rilassiamoci.
1: Meglio
0: con i Coldplay, questa è Up and Up.

0: got something I wanna talk about.
1: Sai che cosa si sono dette, ma Madonna e Sabrina Carpenter, siccome si devono parlare in qualche modo in questa Bring Your Love qui su Radio Number One. Stavamo parlando del giallo dell'estate di Borgo Veneto, siamo in provincia di Padova, dove il robottino, quello che il robot aspirapolvere, è scappato mentre stava facendo le pulizie da una pizzeria.
2: Ha fatto bene, troppo lavoro. Una fuga. E tra l'altro c'è la Simo che ci scrive: ciao meravigliose donne, io che faccio le pulizie come lavoro quasi quasi prendo esempio dal robottino e scappo. E poi c'è Federico che dice: avrà avuto altre aspirazioni.
1: Come dargli il torto, Federico?
2: Scappiamo tutti, facciamo come il robottino elettronico lì, ce ne andiamo.
1: Ciao.

0: The Fate of Ophelia, il fato di Ophelia, e Taylor Swift che ci canta insomma la vicenda di questa Ophelia.
1: Sì, esatto.
0: Dai, un po'
1: cosa
0: epica,
1: hai bevuto?
0: Un po'
1: ah, così,
0: per
1: sì,
0: quello,
1: vabbè,
0: sai.
1: Vabbè. Rimanete lì, non sembra, ma siamo sane di mente e quindi tra poco c'è una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: E te lo dice Antonino.

0: canzoni qui a Radio Number One. 1998, The Cardigans dalla Svezia con Erasure Rewind. Tra l'altro questo brano era stato utilizzato per un programma che si chiamava Rewind, proprio su Rai 2, come colonna sonora per le repliche delle serie TV Cold Case, Criminal Minds, Senza Traccia, NCIS e tutti questi, insomma. Vabbè, a proposito, sembra un po' una notizia di quelle un po' da telefilm dell'orrore, sì. Ma purtroppo è la realtà. Parliamo dei ragazzi che sono stati coinvolti nella strage di Crans Montana in Svizzera, la strage di Capodanno in cui sono morte 42 persone, lo ricorderete sicuramente perché purtroppo anche tanti ragazzi sono stati coinvolti, erano lì che festeggiavano il Capodanno e sono rimasti chiusi proprio dentro questo locale che poi è bruciato. Bene, c'è la notizia dei ragazzi che alcuni sono stati promossi, altri
1: no. Allora, altri no. Parliamo dai ragazzi italiani, perché secondo quanto raccontato da uno dei papà dei giovani che erano ricoverati al Niguarda, all'ospedale di Milano, tutti i ragazzi feriti italiani sono stati promossi a scuola grazie a piani didattici personalizzati e programmi di didattica a distanza disposti dalle loro scuole. Quindi questa sicuramente è una bellissima notizia. Il problema è che in Svizzera non è andata nello stesso modo.
0: No, no, infatti i giovani feriti svizzeri sarebbero stati tutti. Proprio tutti bocciati. E l'hanno raccontato gli stessi genitori svizzeri, perché poi i genitori, insomma, le famiglie coinvolte in questa sciagura, perché è una sciagura, si tengono in contatto, certo. Hanno delle chat, eccetera. E dicono che hanno frequentato troppo poco i programmi, non si possono equiparare con chi ha frequentato giornalmente, quotidianamente la scuola, e quindi li hanno bocciati tutti. E insomma il commento dei genitori italiani è stato che forse un po' più di umanità ci sarebbe voluta. Poi,
1: assolutamente.
0: Poi vabbè, probabilmente hanno delle regole un po' diverse.
1: E va bene seguire le regole, ci mancherebbe, però a volte forse si può fare un passo avanti, andare incontro a questi ragazzi come ha fatto l'Italia, perché comunque le regole le ha rispettate, ma ha fatto dei programmi didattici ad hoc. Perché non potevano farli anche loro?
0: È vero, bella domanda.

0: Pretty Swims con Lose Control, questo è Radio Number One. Noi non perdiamo il controllo.
1: No, assolutamente, anzi, noi vi invitiamo a seguire anche la prossima ora, non solo perché ci sarà un ospite per parlare di una cosa molto intelligente, molto interessante soprattutto, ma parleremo di un evento che ci sarà il prossimo 16 agosto, ma è un evento un po' particolare, quindi state lì.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: benvenuti a bordo.
1: Sono le 19.
2: Radio Number One Notizie.
0: La multinazionale svedese Electrolux, oggi al tavolo con il Mimit, ha dato la disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e il piano, che prevede circa 1700 esuberi sul territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. Le borse brindano all'accordo siglato tra Stati Uniti e Iran. Milano in linea con le altre piazze europee chiude in progresso a più 0,7%. In forte calo le quotazioni internazionali degli energetici. Il prezzo del petrolio, il Brent, è sceso a $82,7 al barile. In discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. Al via il collocamento dei BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e riservato ai piccoli risparmiatori. Nella prima giornata di collocamento ha raccolto ordini per un totale di 3,176 miliardi a fronte di oltre 94.000 contratti sottoscritti. Ed è tutto, a più tardi.
3: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: parlate anche voi.
1: Vanno bene tutti. Questa è Radio Number One con le donne al volante. C'è una buona notizia, speriamo sia davvero così. C'è il G7, c'è la firma digitale di Trump, Vance e Gabbaf su questo benedetto accordo. Hormuz completamente aperto da venerdì, ma in Svizzera devono ancora firmare.
0: Esatto, sì.
1: Quindi bisognerà ancora vedere un attimo. Il presidente americano a Evian, appunto.

0: no, non ci saranno pedaggi, mentre in realtà dall'altra parte stanno dicendo dopo due mesi no, metteremo il pedaggio. Quindi è tutto un dire e non dire.
1: Appunto, quindi speriamo sia la volta buona, perché è già da diverso tempo che ci dicono sì sì, verrà riaperto tutto e poi puntualmente la firma manca. Quindi speriamo che questa sia davvero la volta buona, perché non ce ne facciamo più.
0: No, non ce la facciamo più per come stanno andando le cose nel mondo, e se fosse così, insomma, se riescono veramente a trovare un accordo, almeno da questo punto di vista, grande applauso.
1: Grande applauso.
0: E a proposito di applausi, attenzione, perché il prossimo 16 agosto c'è questo progetto che andrà, se andrà come spera il suo creatore, milioni di persone in tutto il mondo si fermeranno per qualche secondo proprio per applaudire.
1: Sì.
0: Tutto il mondo.
1: Tutti
0: così, sì. Cioè.
1: Esatto,
0: nello stesso istante in tutto il mondo.
1: Esatto, confusi orari diversi, però appunto l'orario è quello per tutti. E c'è questo torinese 28enne Andrea Bechis che ha istituito questo World Clap Day, che è nato da pochi mesi, in verità su Instagram ha già raggiunto migliaia e migliaia, anzi milioni di persone. Lui, anche quando era piccolo, ma poi si è rifatto questa domanda più avanti con gli anni, e ha detto: ma cosa succede se tutta la popolazione globale nello stesso momento applaudisse?
0: Sì, lui e la sua compagna se lo sono chiesti e quindi ha detto: vabbè, è una cosa un po' assurda, però ti immagini se succedesse davvero tutto il mondo in tutto il mondo si applaude nello stesso istante. Quello che sembrava un pensiero un po' casuale poi si è trasformato in un progetto vero e proprio che vogliono portare avanti. Se volete iscrivervi c'è la possibilità di farlo.
1: Esatto.
0: E partirà appunto il 16 agosto.
1: Applaudiremo tutti. Sì.
0: Se ce lo ricordiamo.
1: Esatto.
0: Però bella idea, Andrea.
1: Bella
0: bravo,
1: idea. Sì,
0: bravo.
1: Comunque è una cosa carina e sì, bella tutti insieme.
0: Ma per unire
1: momento,
0: anche
1: per
0: le
1: unire,

0: sente lo zampino di Manu Chao in questa Viajando por el Mundo insieme a Karol G su Radio Number One. A proposito di mundo, noi viajamos, però applaudiamo anche.
1: Sì, sì, come si dice in spagnolo? Applaudiamo.
0: Lo stavo chiedendo, non me lo ricordo più.
1: Non dovevo chiedertelo, va bene?
0: Adesso cerco, nel frattempo
1: cerca. Allora, vi parlavamo del World Club Day, questo progetto che vuole far applaudire il mondo nello stesso momento, cioè il prossimo 16 agosto. L'idea è di Andrea e della sua compagna Xenia, ed è un'idea carina, perché l'obiettivo è quello di creare una giornata che sia positiva, che celebri gli esseri umani sullo stesso pianeta, senza distinzioni etniche, religiose o sociali. Siamo sempre più connessi, ne parlavamo anche prima, però siamo sempre più soli poi nella realtà, e quindi è un modo
0: per far qualcosa,
1: magari anche banale, sì, se volete, però bello, sì, è una bella idea. Bravo,
0: appunto,
1: Andrea,
0: per far qualcosa tutti insieme, ma proprio tutti tutti tutti. Comunque, come si dice, come si dirà mai applaudire in spagnolo?
1: Applaudire. Mi sembrava banale,
0: vero,
1: mi sembrava troppo scontato.
0: Quindi ci sarà un altro modo? No, applaudire.
1: No, vabbè,
0: allora applaudemos.
1: E allora tolto

0: la sua Told to Me. Stavamo dicendo, è un po' sparito dai radar, non lo vediamo anche sui social, è un po' sparito da tutto, ma sta preparando il matrimonio.
1: Sì, sta preparando il grande evento.
0: Esatto.
1: E quindi
0: sì, sì, è così. Beh, sapremo sicuramente qualcosa, almeno ce lo auguriamo di sapere qualcosa di quello che farà prossimamente. Siamo molto curiosi. Intanto dobbiamo invece darvi delle notizie che non sono buonissime per chi sta viaggiando. Sulla 8, la Milano-Varese, code per un incidente tra il Terminal 1, aeroporto di Malpensa, e Castellanza in direzione di Varese, ma non solo.
1: C'è anche un altro incidente sulla A7 tra Bereguardo Pavia e Binasco in direzione di Milano.
0: Ma non so, sto pensando, chissà se nei prossimi giorni moriremo veramente di caldo. Lo chiederemo a Paolo Corazon tra poco.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Con Radio Number One,
5: l'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Con Radio Number One,
5: ascoltaci,
4: gioca e vinci i biglietti dei concerti più

0: Radio Number One Meteo.
1: Ci colleghiamo con Trevi Meteo con Paolo Corazon per sapere se moriremo di caldo nei prossimi giorni.
2: Più o meno, più
1: ecco,
2: meno.
1: Che bello veramente.
2: Allora, buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Sì, in realtà cioè, non è che moriremo, però farà un caldo bestia. Allora, domani ancora si sopravvive, però come oggi 33-34, qui non è che proprio sia piacevole, ma è da mercoledì che inizierà l'inferno con la temperatura in aumento, weekend 38 gradi, tutta settimana prossima 37-38 gradi, quindi io metterei giù, perché secondo me è già troppo quello che vi ho detto.
1: Sì, anche noi non vogliamo più sentirti, va bene così, grazie, ciao.
2: Esatto, purtroppo oggi va così, che vi devo dire, e non c'è speranza, punto e basta, via, basta.
3: Ecco, cioè, ci lasci così proprio agonizzanti.
2: Esatto. No, ma io sono disperato.
3: A me lo dici, ecco, che non riesco a far funzionare l'aria condizionata in questi giorni. No, guarda, non dire nulla perché sono disperata anch'io. Vabbè, quindi tutta settimana così, caldo.
2: Così, non c'è speranza, okay. Esatto, caldo, punto e basta. Niente, non ho altro da aggiungere davvero.
1: Okay. grazie.
3: Allora Paolo Corazon, scaricate l'app di Trebi Meteo e non ci resta che soffrire. Ciao Paolo.
2: Esatto. Ciao.
1: Allora piangiamo? Insieme. Sì, prima dovevamo applaudire, il 16 agosto applaudiremo, ma adesso una lacrimuccia ci scappa.
3: Proprio adesso doveva rompersi il condizionatore.
1: Ma veramente? Ma come fai?
3: Guarda che è una roba.
1: Dovresti prendere un ventilatore, sì, mettere della bacinella con il ghiaccio, sì, vicino al ventilatore.
3: Sì,
1: non funziona?
3: No.
1: Ah, ok. Vabbè. Io avevo ottimi consigli per te, ma
3: no, magari funziona, però avendo avuto il condizionatore fino all'altro giorno, cioè capisci che non ho ancora attivato questa modalità, ma lo farò molto presto,
1: sì,
3: se non voglio squagliarmi completamente. Però cari ascoltatori di Radio Number One, questo viaggio che continua con noi donne al volante, io sono Lilly,
1: io sono Agnese,
3: eccoci qua, continuerà parlando di intelligenza artificiale. Lo faremo con un ospite, perché vi siete mai chiesti il fatto di non di avere tutte le risposte sotto mano
1: e soprattutto in una velocissimamente,
3: esatto, ci portano a ragionare anche un po' meno, a usare un po' meno il nostro cervello, quindi stiamo diventando più stupidi.
1: Ah, questa è una bellissima domanda, è la stessa domanda che faremo alla giornalista di Focus Elisabetta Intini, che tra poco avremo in onda con noi e ci centerà di rispondere insomma a questo dubbio che forse abbiamo un po' tutti.
3: Ma non solo l'intelligenza, anche la scrittura,
1: anche il pensiero critico,
3: anche il pensiero critico, la scrittura, insomma, vabbè,
1: ma siamo più scemi quindi
3: anche oh. C'è il nuovo di

0: singolo di Irama qui a Radio Number One, anche la rima, penso un po'. E noi donne al volante vogliamo parlare di intelligenza artificiale. Lo sappiamo, può diventare uno strumento utilissimo se usato con coscienza, ma può celare anche diversi rischi. Una delle domande più comuni è: ma l'intelligenza artificiale ci rende stupidi? Noi ne parliamo insieme a Elisabetta Intini, che su Focus ha scritto un interessante articolo proprio così, intitolato proprio così. Buonasera Elisabetta.
1: Buonasera.
2: Buonasera, ma quindi, domanda secca, siamo davvero più stupidi quando utilizziamo un chatbot di intelligenza artificiale?
1: Allora, solo se lo usiamo male, risposta secca. nel senso che ovviamente abbiamo tra le mani uno strumento potentissimo che possiamo usare per espandere il nostro modo di apprendere, le nostre capacità lavorative, ma allo stesso tempo se lo usiamo per sostituirci e fare un lavoro al posto nostro, insomma, può essere un boomerang.
0: Che fine fa, Elisabetta, il nostro pensiero critico quando abusiamo appunto dell'intelligenza artificiale? Perché effettivamente quando hai tutte le risposte che ti servono non ragioni più e soprattutto non rifletti più su quello che eventualmente può essere un giudizio che non è esattamente, insomma, quello che puoi pensare tu.
1: Allora, diciamo che possiamo comunque provare a preservarlo il nostro senso critico. Se per esempio quando chiediamo a un chatbot pianificami l'itinerario per le prossime vacanze, ci accontentiamo di seguire in modo passivo il suggerimento che ci dà, non lo stiamo molto allenando, però potremmo comunque chiedergli: ok, adesso pianificamelo per privilegiare l'arte, oppure pianificami un viaggio che sia adatto ai bambini. Insomma, posso interrogare il chatbot. La maggior parte di noi non lo fa, nel senso che spesso ci accontentiamo della prima risposta che viene fornita e seguiamo il flusso di pensiero che ci viene, diciamo, suggerito, il cosiddetto effetto ancoraggio, che però fa sì che accettiamo in modo molto passivo la risposta del chatbot. Questo è pericoloso soprattutto per le giovani generazioni che un senso critico lo stanno ancora formando.
2: Certo, ma possiamo in qualche modo fare squadra con l'intelligenza artificiale? Anche proprio, penso anche agli studenti che lo possono forse usare in qualche modo proprio per imparare.
1: Assolutamente sì, la scienza dimostra che se noi utilizziamo i sistemi di intelligenza artificiale come se fossero dei tutor aggiuntivi durante lo studio, le prestazioni degli studenti...
2: Certo, ma possiamo in qualche modo fare squadra con l'intelligenza artificiale? Anche proprio, penso anche agli studenti che lo possono forse usare in qualche modo proprio per imparare.

0: per usare come fonti solo quelle fornite dal docente, che quindi dà per esempio i testi utilizzati, la dispensa utilizzata, e loro per esempio possono generare dei questionari a risposta multipla per farci apprendere meglio dei punti che non avevamo capito bene, oppure delle flashcard, oppure possiamo anche chiedere che non ci diano subito la risposta, ma che abbiano un atteggiamento un po' maieutico, no? Che come un docente facciano nascere in noi la risposta anziché darcela già pronta.
1: Certo, beh, interessante questa riflessione.
2: Molto.
1: E poi, Elisabetta, l'ultima domanda: ma la creatività umana può essere eguagliata da una macchina?
0: Allora, per il momento siamo ancora imbattibili, però diciamo questi studi che vanno molto rapidamente, avanzano molto rapidamente, dicono che i large language models sono già in grado di eguagliare l'umano, diciamo, con una creatività nella media, però il 10% degli umani più creativi è ancora ineguagliabile, perché noi abbiamo questa capacità di raggiungere dei picchi altissimi di creatività e anche degli abissi di, diciamo, errore, di noia, di, insomma, di errore. E questo ci permette ancora di battere le macchine. Quindi se noi riuscissimo a utilizzare la capacità di elaborare dati dell'intelligenza artificiale e a unirla alla nostra capacità di creatività, senso critico, problem solving, saremmo veramente
2: imbattibili.
0: Esatto.
2: Grazie, ti ringraziamo molto Elisabetta Intini. Se
0: voi
2: volete approfondire sul mensile Focus, il numero di giugno, trovate appunto l'articolo lì a "Ci rende più stupidi?". Grazie per aver anche risposto a questa domanda.
1: Esatto, grazie Elisabetta.
0: Grazie a voi.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: film. Matteo Lover di Sienna Spire, un'atmosfera da film,
1: da
0: dicevamo
1: film.
0: Fuori onda.
1: Infatti, Il Diavolo Veste Prada 2 ed è proprio inclusa in quella colonna sonora. State lì, non vi schiodate che sta per arrivare una canzone, che non è una canzone, è una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Fantastico, grande canzone davvero, Stevie Wonder con I Wish 1976, in realtà tutto l'album Songs in the Key of Life uscito proprio quell'anno, insomma, era veramente stratosferico, tanto che alla 19esima edizione dei Grammy Awards Stevie Wonder ha vinto proprio il premio per la miglior performance vocale rhythm and blues maschile proprio per questa canzone I Wish. Ma c'è una particolarità, una curiosità su questa canzone,
1: perché Wonder ha raccontato come è venuta l'idea per la musica, non tanto per il testo, ma proprio per la musica di I Wish. Il giorno in cui l'aveva scritta era un sabato dell'estate del 76 e loro, lui insieme ad tante altre persone, stavano facendo un picnic organizzato dalla Motown, la casa discografica statunitense.
0: Quindi tutti, insieme, quindi in tutti gli invitati erano tutti artisti,
1: esatto,
0: insomma, della Motown,
1: produttori, sì, eccetera, sì, eccetera. Sì. Se lo ricorda molto bene, perché lui aveva un terribile mal di denti.
0: Pensa che bello.
1: Aveva reso la situazione un po' ridicola, perché lui aveva mal di denti, però il picnic era molto bello perché c'era tanta gente, quindi c'era, appunto, lui aveva un po' questo estro creativo quando aveva gente intorno, insomma.
0: Certo, ma poi era, lui dice che l'ha rilasciato in tante interviste, ha detto che era stata una giornata talmente divertente che alla fine si era dimenticato quasi del mal di denti,
1: quasi
0: del mal di denti, però appunto ricordava anche quella canzone I Wish, bellissima. A proposito di grandi canzoni, vi ricordo l'appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 22 alle 23 con Number One Classics e anche questa sera il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Il meglio della musica di oggi

0: facile muoversi come Jagger, Mick Jagger. Maroon 5, Cristina Aguilera qui su Radio Number One. Secondo me però i due, quelli dell'Happy Hour, sanno
1: ce la
0: muoversi.
1: Fanno.
0: Sì,
1: ce la fanno,
0: sì,
1: ce la fanno.
2: Sì.
1: Ciao ragazzi.
2: Buonasera, buonasera. L'ultimo buonasera. Che si muoveva per sbaglio come Mick Jagger l'hanno portato via e non lo trovano. Era per strada che si muoveva così, detto, vieni qua un attimo che ti spiego due cose.
0: Esatto.
2: Buonasera, buon lunedì. Buonasera.
0: Buon lunedì. Buonasera a tutte e due.
1: Quindi la settimana è già in discesa, ragazzi.
2: Sì, sì, stiamo discendendo.
1: State rotolando.
2: Più con quello che abbiamo mangiato nel weekend, probabilmente sì, quello sì.
0: Si mangia anche oggi al locale, spero.
2: Sì, ma Gandalf non prepara, sa, abbiamo il cuoco vegano, da quando c'è il cuoco vegano teniamo quello, ci tiene a stecchetto, ma più che stecchetto, non mangiamo e facciamo prima praticamente.
0: Ok, vabbè. Il piatto è pronto, va sempre bene.
1: Va bene, quindi previsioni dell'oroscopo, canzoni a richiesta, c'è un po' di tutto in questo happy hour.
2: Yes.
1: E vi invitiamo a seguire questi due ragazzacci.
2: Ragazzacci.
1: E poi noi torniamo, anzi io torno alle 22, no perché lei è bella
0: io
1: scialla.
0: Me ne vado, ciao.
1: Bella scialla. Io torno alle 22 per Number One Classics, però mi diverto un sacco, mi diverto perché ho una community che sta crescendo. Sì, noi ci troviamo tra di noi quando non sappiamo cosa fare alle 10 di sera, ci troviamo tutti e ascoltiamo un po' di bella musica degli anni 70, 80, 90 e magari ci mettiamo anche a ballare.
0: Ma tanta roba, tanta roba.
2: Una volta ci si vedeva sul muretto, adesso
1: esatto.
2: Invece si ascolta, c'è tanta roba.
1: Vedi, tanta roba.
0: Sul muretto.
1: Torniamo però domani.
0: Alle 17.
1: Come sempre. Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Buonasera a tutti, sono le 20 in punto, questa è Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buonasera da Marco Mancini.
3: La firma del memorandum Stati Uniti-Iran in programma venerdì tiene banco al G7 di Evian, dove il presidente francese Macron, facendo i giorni di casa, lancia già la missione per sminare lo stretto di Hormuz.
2: Trump mostra grande ottimismo, ma rimangono diversi nodi da sciogliere.
4: Daniela Ubaldi. Pronti per la missione di sminamento dello stretto di Hormuz. Nessuna esitazione da parte del presidente francese Macron, padrone di casa, Yann Le Pen, che blindatissima ospita il G7 sul lago di Lemano. Sui tavoli di lavoro rimbalza la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì a Ginevra. La Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, spiega in un'intervista il francese. Intanto il presidente americano Trump, fresco di festeggiamenti per il suo 80° compleanno, sfoggia ottimismo all'arrivo a Evian nel pomeriggio. Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì, assicura. Lo stesso presidente potrebbe anche essere presente alla cerimonia di firma venerdì in Svizzera, dove finora è previsto il vicepresidente J.D. Vance, che dice di aspettarsi da parte iraniana Galipaf o Arakci.
5: Intanto si muovono le prime petroliere Hormuz tra i nodi dell'intesa, che prevede un cessate il fuoco e un rinvio della trattativa sull'uranio iraniano. Lo stretto rimane un rebus.
4: Trump sostiene che non ci sarà alcun pedaggio, mentre Teheran parla di tariffe dopo i primi 60 giorni.
2: Le borse brindano all'accordo, Milano in linea con le altre piazze europee chiude in progresso dello 0,7%, in forte calo le quotazioni internazionali degli energetici, il prezzo del petrolio Brent è sceso a $82,7 al barile, in calo anche il prezzo del gas. Raid russi sull'Ucraina, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, ma Mosca respinge ogni responsabilità. Nicola Compagnone.
6: E botta e risposta tra Kiev e Mosca sulle responsabilità del raid che ha colpito la cattedrale ortodossa della Dormizione, uno dei massimi simboli della cristianità nel paese e patrimonio UNESCO. Atto deliberato di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky, ma il Cremlino nega ogni tipo di responsabilità. Il sito non è presente nella lista degli obiettivi colpiti diffusa dal Ministero della Difesa. Anzi, la Russia punta il dito su un missile americano Patriot in dotazione alla contraerea ucraina che avrebbe avuto un malfunzionamento. I raid della notte che hanno colpito anche la Casa della Musica a Dnipro hanno provocato 11 morti e 53 feriti e sono arrivati poche ore dopo la telefonata tra Zelensky e Trump e quella tra Putin e il presidente americano nel giorno del suo compleanno ieri.
2: La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e un draconiano piano che prevede circa 1700 esuberi sul territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. La conferma è arrivata dai sindacati che partecipano al tavolo presso il Ministero delle Imprese. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
7: Chi lo sa, signor Lucchino?
8: Cosa dice, signor Gallo? Qui c'è sempre il marasma natalizio.
7: È lunedì,
8: c'è il marasma natalizio e funziona così. Buonasera, buona settimana, inizia la nuova settimana, siamo a metà, come già abbiamo anticipato.
7: Che bello ritrovarla dopo un weekend in solitaria, ma lo sa che mi chiedevano il dedicato.
8: Lei quando c'è lei le vogliono dedicarle un sacco di canzoni, adesso non voglio sapere i motivi, guardi, poi ci informiamo e approfondiamo e argomentiamo questa cosa. Allora, salutiamo le donne volanti che ovviamente saranno immerse nel traffico, perché c'è un po' di traffico.
7: Ah, non volavano?
8: No, oggi non volavano, oggi stanno coi piedi per terra, come si usa, almeno loro, perché in questi tempi c'è gente che svolazza a destra e a manca. Ma attenzione, perché qui alziamo assolutamente il livello a livello mondiale della radiofonia,
7: proprio un millimetro alla volta, esatto. Però sì, è la costanza quella che conta.
8: Qui si alza, qui dove qui, perché non da un'altra parte. E allora attenzione, perché prima cosa che facciamo oggi oggi ci facciamo tutti i giorni, da lunedì a venerdì, leggiamo il santo del giorno. Allora attenzione, perché oggi è San Patrono. Quindi se avete un amico che si chiama Patrono
7: oppure
8: un amico che si chiama Patrona, adesso qui non lo vogliamo sapere, però li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomasio. Oggi invece, attenzione, ricorrenza mondiale. Oggi è la giornata mondiale dei maglioni che stanno in mezzo alla strada e rallentano tra i maglioni, come si chiamano?
7: Va benissimo.
8: I montoni, come si chiamano? I calabroni, non mi viene. Quelli che stanno in mezzo alla strada, in autostrada poi a 90 all'ora in mezzo.
7: Siamo a posto.
8: Oggi è la giornata mondiale di quelli lì. Che
7: i c'è presupposti scritto? Sono buoni, esatto. La settimana è appena cominciata.
8: Sai che ti dicono stai a destra, la corsia più libera, niente. Non sanno neanche leggere.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, ma non era da sola.
2: Marco Mengoni, la nuova.
1: Nuova, no, non è che nuova la Mango, è neanche
2: nuova
1: Mengoni,
2: canzone.
1: Nuova la
2: The
1: canzone.
2: News, per essere un po' international.
1: Che bello stare vicino a lei stasera, che siamo vicini vicini stasera. No, già fa caldo stasera.
2: Accendo un po' l'aria condizionata.
1: No, se no ci viene una sincope, perché l'ultima volta che ha acceso l'aria condizionata è stato senza voce per 10 settimane e poi ha preso la scusa che non aveva la voce, colpa di questo, colpa di quell'altro. Va bene, allora questo è il programma che in assoluto alza il livello, ma già l'avete capito, dove vi trovate, quindi è tutto sotto controllo.
2: Decisamente,
1: ma attenzione, perché poi qui il locale si muove, si anima, arrivano più o meno tutti, chi più chi meno.
3: Buonasera.
1: Sì, buonasera. Siamo qui, siamo un po' che siamo arrivati comunque.
3: Non lo voglio sapere.
1: No, non è che lo deve sapere, cioè siamo arrivati, adesso andiamo avanti, lasciamo stare, ne parliamo dopo. Nel frattempo, invece, cosa importantissima è.
2: È arrivato quel momento lì, il più atteso, la lettura dell'oroscopo nell'happy hour. Attenzione, però, perché noi non leggiamo l'oroscopo di domani.
1: No, sembra banale leggere quello di domani, ma banane leggere quello, fa col caldo. Quello di domani. Noi leggiamo quello di.
2: Oggi, certo.
1: Così voi certificate o meno se gli oroscopari ci avevano e o non ci avevano ragione delle cose che hanno scritto stamattina.
2: Vediamo se con l'arrivo dell'estate ci prendono un po' di più.
1: Chi può dirlo? Allora, noi estraiamo dal cilindro, attenzione, invece che il coniglio, il segno da leggere, perché prima litigavate, dice no, non hai detto il mio, ho detto quell'altro, quelle robe lì, dopo devi chiamare.
4: Quella, finalmente l'aperitivo. Fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
1: Berti, stiamo facendo niente. Ecco, cominciamo già così. Allora, attenzione, gemelli stasera. Gemelli, amico, ne volevo prendere uno, ne ho presi due. Va bene, è arrivato il momento di riprendere le redini della tua vita in mano. Nuovi accordi e collaborazioni importanti, hai capito?
2: Perché attenzione, businessman.
1: Quindi attenzione, fateci sapere se siete dei gemelli, anche se siete da soli, non siete in due.
2: Non cambia nulla.
1: Ci fate sapere se poi gli oroscopari c'erano ragione e o non c'erano ragione. Come al solito.

0: buona serata, benvenuti. Ma quanti siete già che ci mandate dei messaggi? Che ci abbiamo, già
1: ricordiamo il numero, tra parentesi, il 393-444-0444. Utilizzatelo come state facendo, così, senza moderazione. Perché è lunedì per scriverci, ma anche per richiedere, iniziare a prenotare il vostro spazio del dedicato.
0: Usatelo responsabilmente, come si dice quando no, lei lo sa che...
2: Lei è un cretino.
0: Ma no, ma deve... Uno dà i numeri così a caso, mica. Va bene, allora, intanto salutiamo di delle persone che stanno mandando dei messaggi. Allora, ci abbiamo il signor Maurizio che dice, voleva sapere se lei ha fatto anche le pulizie nel weekend, già che è stato qua anche nel weekend.
1: Io sì, Gabbro. Sono stato un po' il portinaio, sì, anche.
0: Il custode della radio. Poi salutiamo invece anche Anna, gli amici di Argenio, il lago di Como. Salutiamo anche il signor Mauro, che ha avuto delle allucinazioni temporanee nella lavanderia. Niente, lui vedeva l'intimo che camminava davanti ai suoi occhi mentre...
1: Beato lui, dai.
0: Va bene, attenzione, salutiamo invece anche il nostro Luigi, il nostro Gigi da Bergamo, e tutti gli amici che stanno messaggiando e si stanno riservando e prenotando lo spazio per l'appuntamento del dedicato.
1: Tra pochissimo iniziamo.
0: Gli appuntamenti, non ma gli diversi, ne abbiamo diversi all'interno delle nostre due ore che vivremo insieme qui nel locale. Come al solito c'è sempre del gran movimento, poi come al solito tanto mangeremo qualcosa, Gandalf.
3: È impossibile.
0: Niente, ormai non è...
1: Però sta diventando sincero.
0: Sincero, ormai ce ne faremo una ragione. Però le ragazze volanti sono preoccupate per questa cosa, si informavano se mangiavamo o non mangiavamo, niente, no. Non mangiamo, però bere e beviamo, non c'è problema. Va bene, allora un saluto vada anche a tutti gli amici che in questo momento stanno viaggiando, perché qualcuno è in mezzo. Ciao Giulia, dice sono bloccata in tangenziale. Bene, facci sapere che tipo di tangenziale sei bloccata, così informiamo gli altri, non si bloccano anche gli altri. Dai.

0: Madame Marrakesh, volevo capire, noi volevamo capire in che tangenziale si trovasse la nostra amica Giulia, è in quella di Bologna, lì dimmi quando non c'è casino, lì c'è. Happy, happy
1: hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
2: Buongiorno mattina!
1: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
1: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
1: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
1: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Come sempre anche all'interno del locale, il vostro locale preferito, quello di Radio Number One, il vostro Happy Hour, diamo un'occhiata alle previsioni meteorologiche dei giorni a seguire, ovvero della giornata di domani nello specifico, grazie agli amici di Trebi Meteo. E allora attenzione al nord, variabilità sulle Alpi orientali con rovesci e temporali in locale sconfinamento pomeridiano, al centro invece tempo stabile, ben soleggiato su tutti i settori, mentre al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. E qui ho detto tutto. Bene, se volete restare sul pezzo e restare informati, e come si usa dire, scaricate l'app, ovviamente quella di Trebi Meteo.
2: Buonasera a tutti, questo è l'Happy Hour, lunedì 15 giugno, inizia un'altra settimana con questi due pazzi, Luchino e Gabro, a tenervi compagnia fino alle ore 22 qui su Radio Number One. Vi ricordiamo che tra pochissimo inizieremo con gli spazi del dedicato, quindi prenotatevi velocemente al 393-444-0444. E per i più curiosi, iniziate anche a seguire Radio Number One su tutti quanti i social, perché pubblichiamo ogni giorno tutti quanti i video riguardo le interviste, le curiosità e anche qualche video sugli speaker, sul nostro dietro le quinte. Io direi che è il momento di iniziare con la prima dedica, vediamo chi se la sarà aggiudicata. Questa è Radio Number One.

0: stato il primo.
1: Posso fare una pausa?
0: Posso fare una pausa a cosa? Abbiamo appena iniziato.
2: È arrivato. L'ho aspettato tutto il weekend questo momento.
0: Va bene, primo spazio del dedicato in questo lunedì 15 di giugno. Siamo a metà mese. Molti sono già in vacanza e molti magari staccano qualche giorno, prendono una settimana.
2: È via da buia.
0: Salutiamo ancora gli amici della Sicilia. Salutiamo Maria Grazia che manda dei saluti. Poi c'è chi ci manda dei video dove per farci quattro risate, giusto appunto, che prima parlavamo di intimo. E qui esageriamo sempre. Non è
2: appena
0: possibile.
2: Appena parte il dedicato, li voglio vedere anch'io.
0: No, io guardi, non posso farle vedere certe cose. Già abbiamo Alberti, che sa che già Alberti ha dei problemi. Va bene. C'ha dei problemi proprio così di cervello. Va bene, allora che dire. Arriva la prima canzone di questa serata.

0: I Don't Wanna Know What Love Is, che è sicuramente la più famosa del gruppo, di questo gruppo inglese, perché il gruppo si formò a New York nel 76, no? Però c'erano un po' di inglesi, un po' di americani, si sono trovati lì, ho detto cosa facciamo? Facciamo della musica, e gli è venuto anche abbastanza bene. Tra le altre cose, domani sera, giusto metti in caso che uno non sa cosa fare domani sera, fanno un concerto a Tilburg nei Paesi Bassi.
1: E ci porta?
0: Eh sì, un attimo, tanto andiamo via da qua, facciamo un collegamento. Poi le prossime giorni saranno anche a Manchester, a Wembley, quindi devo dire che fanno, sono ancora in buon movimento, come si usa dire. Allora, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando. Tra le altre cose, prima si parlava del fatto che molti sono in vacanza, si parlava del fatto che comunque il caldo fa caldo, perché è giusto che faccia anche caldo. Anche perché, tra l'altro, signor Gabbro, adesso entreremo ufficialmente in quella che è l'estate, no? Nell'ufficialità. Poi sa che c'è quelle robe lì del plenilunio. Dopo
1: c'è il solstizio d'estate, la giornata più lunga dell'anno, il dottor Gabbro qui colpisce ancora.
0: Che dice sogno solstizio, famosissimo. Va bene, dopo questo andiamo a casa. C'è un problema che si sta sollevando in diverse cittadine, in diversi paesi, in diverse situazioni, il fatto che, allora, fino a prova contraria, educazione non nuoce, e il fatto di avere magari un animale domestico, portarlo a passeggiare,
1: sì. Poi
0: fa i suoi bisogni, tra le altre cose. Adesso ci sono degli spazi proprio adibiti e specializzati dove proprio c'è il riquadro, ci sono i cagnolini, vanno dentro,
1: sì, stanno nel recinto,
0: fanno quello che devono fare, fanno sì, una festa e via, siamo a posto, no? Però può capitare che succede che si sporchi un po' in giro, no? Poi le persone educate raccolgono e fanno quel che devono.
1: Molte altre un po' meno.
0: E poi, che poi non è colpa del cane, attenzione, è colpa di padrone. E adesso si sta sollevando un altro problema, perché pare che anche la Pipilu, che ci sia questa proposta dove ci sarà un obbligo, virgolettiamo questa cosa,